0: Serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
1: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità, novità RDS.
3: Chris Sarandi. Good Old Days.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'estate è musica.
2: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
2: da RDS.
3: Twist e Sarangi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
4: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
3: Olivia Dean, Baby Steps.
2: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E allora sorry, scusa, lo sento.
4: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
5: Metti il cuore.
6: Parole diverse ma stesso universo.
7: L'estate è viva solo con RDS.
0: 100% grandi successi.

0: grande classico, ragazzi. 1983, Every Breath You Take. I Police su RDS. Vabbè, tanti messaggi che arrivano dalle varie situazioni in Italia, tipo, non lo so, frazione di Fabriano, ancora 18 gradi, ancora si respira un po' meno, in Friuli 21, percepiti 25, ma ce ne sono tanti altri. Molise, a Capracotta 19, ma di minima, anzi 19 di minima, 27 di massima. Poi vabbè, Valle del Salto 15 gradi, ma ci sta. Grazie per i vostri messaggi. Fra poco informazione, sono le 6:39, siete su RDS, altro argomento e tanta musica fra qualche istante.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
5: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
0: È giovedì 6 agosto, torniamo in redazione RDS per i primi fatti del giorno con la nostra Paola Gubbiotti.
6: Accordo Iran-Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio della Repubblica Islamica che parla di ultimi dettagli da definire. E in Germania indagini per il drone con esplosivo trovato accanto ad un aereo ucraino nell'aeroporto di Lipsia. Possibile attacco ibrido, avverte Berlino, che indica un nuovo livello di pericolo. Magar alla Camera dopo il no alla richiesta della procura di acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro, nel mirino le conversazioni con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni, insorge l'opposizione. E a Montecitorio anche

0: La comunicazione del ministro dell'economia Giorgetti con l'Italia che attiva la clausola di salvaguardia, il governo chiederà a Bruxelles di poter spendere circa 400 miliardi per l'energia e 21 miliardi per la difesa. E in prefettura a Napoli il ministro dell'interno Piantedosi incontra i sindaci dei campi Flegrei dopo il terremoto della scorsa settimana.
1: Stiamo ragionando su tanti temi complessi, di grande complessità, che in passato hanno costituito anche un po' un problema non sormontato nell'occasione precedente, vale a dire per esempio quello di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza anche nei confronti di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche che in passato hanno bloccato la messa in sicurezza degli edifici.
0: Questa è RDS.
2: Grazie Paola, ci risentiamo alle 7 per altri aggiornamenti. La scienza, amici, ha appena demolito una delle nostre certezze più grandi. Ve ne parlo fra poco.

piace, mi piace. Moving to the Sun, alzo la te con una rida di artisti in questa estate 2026. Va bene, fa caldo, molti in vacanza, altri, una buona fetta di italiani impegnata a lavorare. Parliamo di una sensazione che va bene per qualsiasi periodo dell'anno, no? Capita di sentirci magari quel senso di oppressione che ci assale la domenica sera, no? Al solo pensiero che l'indomani sia lunedì. Bene, fermate tutto perché quelli bravi hanno appena demolito una delle nostre certezze più grandi. E un'imponente ricerca fatta, pensate, su 50.000 persone, ha analizzato come varia il nostro umore e ha scoperto che il lunedì mattina è, a sorpresa, uno dei momenti in cui siamo più felici e carichi della settimana. Chi l'avrebbe mai detto? Nessun amore improvviso per l'ufficio, tranquilli, è pura biochimica, così la chiamano. Appena svegli, in pratica, i livelli di cortisolo nel sangue toccano il picco, regalandoci lucidità, energia e una naturale predisposizione al buon umore. Voi direte, ma che stai dicendo? È la scienza, mica parlo io. Il vero momento no? La notte, invece, quando la stanchezza si fa sentire, ma soprattutto la domenica sera, rovinata dall'ansia di pianificare magari la settimana in anticipo. E allora, come ci si difende da questa ansia domenicale per arrivare a lunedì al top? La risposta arriva dai nostri cugini transalpini, caro Marco Bellavia, hai capito? Con il trend del momento, il French Sunday o domenica alla francese. Ma tu vedi che dobbiamo copiare i francesi per stare meglio? Vabbè, l'idea è semplice. Salutiamo tutti i francesi in vacanza in Italia. Allora, l'idea è semplice: dire addio alla produttività ad ogni costo, riappropriarsi della lentezza assoluta, quindi niente sveglie, niente liste di cose da fare o gite stancanti organizzate magari per forza. Si prende esempio dalla tradizione, appunto, degli amici francesi: dopo la domenica tutto rallenta e ci si concede, ecco, il lusso di non fare assolutamente nulla. Colazioni infinite, due passi senza meta, un libro magari o il pigiama fino a tardi, senza sensi di colpa. Questa è la soluzione secondo questa ricerca. Perché? Perché per iniziare bene la settimana, a quanto pare, la ricetta è una sola, l'abbiamo imparato: proteggere il riposo della domenica, sacrosanto, e lasciare che sia il cortisolo, famoso cortisolo del lunedì, a fare il resto.

0: My Soul, Bruno Mars. Allora, quizzapando il nostro gioco dell'estate, in palio c'è la fantastica special RDS Bag piena di gadget esclusivi. Allora, per giocare, niente aiuti in onda, lo diciamo magari per chi ha acceso da poco la radio. Aprite invece l'app di RDS, cliccate sul banner sopra il player e grattate l'immagine per scoprire l'indizio visivo. Poi tasto verde e inviateci la risposta su WhatsApp. La domanda, attenzione, occhio orecchio, è duro come un sasso. Rispondeteci, volate sull'app e provate a vincere.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
0: Puntuali con la nostra redazione, andiamo da Paola Gubbiotti. Ben ritrovata, Paola.
5: Ancora buongiorno.
0: Ci sono i fatti più importanti con te. Ti ascoltiamo.
5: Una petroliera segnala esplosioni nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto l'agenzia marittima britannica. Intanto Oman e Iran annunciano l'accordo per la riapertura dello stretto con la Repubblica Islamica, che parla di ultimi dettagli da definire. La Camera dice no con il voto segreto all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, richieste dalla Procura di Roma sotto la lente messaggi con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni. Bagar in aula con i deputati di Verdi Sinistra che bendano gli occhi, la maggioranza scuda gli amichetti, attacca il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. E l'Italia attiva la clausola di salvaguardia, la comunicazione del ministro dell'economia Giorgetti, Roma chiederà a Bruxelles il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6% del PIL, per la difesa lo 0,9%. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti, previsti accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, oro a Ginevra, Taddeucci nella 5 km di fondo, bronzo a Barbara Pozzobon, Gregorio Faltrinieri, bronzo nella gara maschile, c'è anche il terzo posto delle azzurre nel team acrobatico. Il calcio, Gianfranco Zola torna a vestire l'azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. L'Europa soffoca, Slovacchia e Austria registrano temperature record oltre i 41 gradi. In Polonia la Vistola ha raggiunto il livello più basso e in 71 città c'è l'allerta siccità. Ed è il giorno del caldo record in Italia, tutte le 27 città monitorate sono con il bollino rosso. Sentiamo le previsioni con Trebimeteo.
6: Anche questo giovedì sarà una giornata bollente in Italia. Temperature alte da nord a sud, ma soprattutto al centro-nord, dove tocchiamo anche i 38-40 gradi, non si scherza. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche parecchia umidità. Molta umidità anche nelle regioni meridionali, quindi anche se dice qualche grado in meno, l'afa si fa sentire. Arriverà aria leggermente più fresca nel weekend al nord, ma solo 3 o 4 gradi in meno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
5: Questa è RDS.
0: Beh, a questo punto il mese deputato alle ferie agosto dovremmo cambiarlo in futuro per prenderci un po' di relax. Fra poco parliamo anche di questo argomento. Grazie alla nostra Paola Gubbiotti, grazie agli amici di Trebimeteo. Più tardi c'è del buono con voi fino alle 9 per oggi, anche domani, poi arriva anche Corrado Trisoglio nel weekend, c'è Marco Bellavia, le sue mani sul mixer a Roma. Se volete, a parte gli amici che ci ascoltano tantissimo in macchina, ci state segnalando ovviamente com'è la situazione là fuori. Salutiamo anche quelli che fanno colazione davanti al piccolo schermo al 265 del telecomando. Era l'estate del 1984, c'era questo.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Francesco Gabani su RDS 7:13, l'orario di bordo del buono Bella Via fino alle 9. Finalmente scopriamo che vince il Quizzapando. Senti come ti accogliamo. Davide da Genova, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che fai?
1: Sto lavorando.
0: Ah, stai già sul lavoro, insomma.
1: Sì, dall'1 e mezza di notte.
0: Dall'1 e mezza di notte, perché mi sa che smonterai fra poco comunque.
1: Per le 11.
0: Per le 11, insomma, bella tirata. Va bene, che fai, lo possiamo dire?
1: Porto la farina nei panifici.
0: Vabbè, non svegliamo, ma ci stavi dentro, insomma, in questo argomento del nostro gioco Quizzapando sull'app. Hai grattato l'immagine. La domanda era: è duro come un sasso il
1: pane?
0: Voglio dire, visto che lo porti in giro, lo distribuisci, insomma, era perfetto per te, calza a pennello. Davide, vinci la nostra special RDS bag con tutti i nuovi gadget dell'estate. Quando vai in vacanza, Davide?
1: Il 14, l'ultimo giorno.
0: 14, l'ultimo giorno, un paio di settimane, te le fai?
1: Sì, da 14 al 30.
0: Ah, perfetto, va bene. Nel frattempo ti spediamo la nostra RDS bag, va bene?
1: Perfetto,
0: ciao Davide,
1: grazie.
0: Buon lavoro, ciao, un abbraccio, buona estate.
1: Buon lavoro,
0: ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, ciao.
2: RDS insieme a te, voglia di
3: giocare.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Piemonte, la tua vacanza nel

0: parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Intorno alle 9:15 con Paolo e Mauro si giocherà nuovamente al Quizzappando. Subito Jason Derulo.

0: sembrerà.
1: E beh, siamo ad agosto, città deserte, come cantava la grande Mina, serrande abbassate e l'immancabile cartello chiuso per ferie, no? Allora, ammettiamolo, ad agosto l'Italia sembra tirare il freno a mano e spegnere tutti i motori, per buona parte, una grande percentuale. Ma è davvero così o è solo un'impressione? Perché i dati parlano chiaro, eh? Da noi quasi il 40% dei lavoratori va in ferie ad agosto, praticamente il doppio della media europea, e 3 volte più della Germania, leggevo. Caspita, è un'abitudine antica che parte addirittura dall'imperatore Augusto, e si è consolidata poi nel Novecento con la chiusura estiva delle grandi fabbriche. Attenzione però, non significa che lavoriamo meno degli altri. Tra ferie e festività in Italia abbiamo 32 giorni di riposo all'anno, si parla ovviamente di media, meno di francesi e spagnoli, ma più dei tedeschi. E la vera differenza è come li usiamo poi questi giorni, non li concentriamo tutti ora. Gli altri, anzi noi li concentriamo di più, gli altri invece li spalmano durante l'anno. Vediamo gli Stati Uniti, definiti sul web la vera no vacation nation. Pensate che gli USA sono l'unico paese sviluppato al mondo non prevedere per legge neanche un singolo giorno di ferie pagate, capito? Cioè, in rete spopolano i video di lavoratori americani che confessano di provare ansia persino a chiedere 3 giorni liberi e continuano magari a rispondere alle mail di lavoro dalla spiaggia per paura di sembrare poco produttivi. Insomma, la prossima volta che vi lamentate del traffico per il bollino nero o del bar sotto casa chiuso ad agosto, consolatevi. L'imperatore Augusto sapeva decisamente il fatto suo.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Era una delle prime canzoni che mettevo nel 2013 appena arrivato a Roma, RDS 100% grandi successi Pink, Just Give Me a Reason. Sono le 7:29, sono ancora qua come invece canta Vasco del Buono con Bella Via fino alle 9 con un'estate ricca di tante novità. Questa è internazionale, devo dire subito ai primi posti delle classifiche, sentiamo di chi si tratta. Novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Chris Sarandi, Good Old Days.

0: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: 20 alle 8, siamo qua in diretta sulla radio 100% Grandi Successi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, fra poco tutti pazzi, loro tornano in realtà il 31 agosto dal vivo, però sceglieremo una pillola tra i più belli.

0: things that I've got.
1: L'atletico Benson Boone, grande voce, grande artista, Beautiful Things, riascoltata tra i nostri grandi successi, siete su RDS, buongiorno, buongiorno da Del Buono e Bella Via, salutiamo anche la Rossella Brescia, Baz e Ciccio che tornano ufficialmente il 31 di agosto per questa nuova avventura stagione di Tutti Pazzi per RDS e ogni mattina intorno a quest'ora abbiamo una pillola tra gli scherzi più belli, questa volta c'è la Rossella con l'ispettrice Cogliandra, sentiamo lo scherzo.
2: Vai.
3: Guardia.
2: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto, a tutte le auto.
4: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
2: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
5: Ciao, sono Luca da Reggio Emilia e volevo fare uno scherzo a mia madre.
6: Pronto?
5: Ehi ma.
6: Ah, sei Luca?
5: Mi hanno fermato quelli della polizia, l'ispettrice, ma veramente dice così che non potevo andare ai 110 in tangenziale. Dice che mi vuole tirare via la patente. E io ho detto che stavo andando forte a prendere la Lucia che deve partorire. Solo che adesso l'ispettrice vuole parlare con la Lucia, perché per sapere se questa storia è vera. Però Lucia non risponde. Perché non le dici qualcosa tu? Cioè, fai finta di essere incinta. Una roba del genere. Dici che sei incinta e che hai avuto una contrazione.
2: Pronto?
6: Pronto? Chi è, scusi?
2: Sono l'ispettrice Cogliandra. Salve, senta. Allora, ma veramente lei è incinta? Come ha detto il marito?
6: Signora, mi scusi, dottoressa, ma.
7: Sì. Dottoressa.
6: Come si fa a mettere in dubbio una situazione?
2: Cioè, lei è incinta, vera? No, beh, perché per capire, perché sennò veramente, cioè, ritiriamo la patente. Cioè, lei è incinta di quanti mesi praticamente? Sta per partorire, mi ha detto.
6: Dunque, manca poco, potrebbe essere anche oggi che le contrazioni ci sono, potrebbero essere quelle definitive, che ne so.
2: Ho capito, si è dilatata la situazione qua.
6: Ah, io non sono un medico per poterlo dire.
2: Ma lei ha altri figli, mi ha detto che c'ha sei figli.
6: Certo.
2: Signore,
6: certo.
2: Settimo figlio non sa come funziona.
6: Beh, ascolti, ogni figlio è diverso da un altro.
2: Questo è vero, questo è vero. Ma lei c'ha, in questo momento ha le contrazioni, no? Perché non sento dolore, ha capito? Quindi non c'è.
6: Beh, le contrazioni ci sono, riesco a sopportarle, per ora, però non è detto che tutto proceda così, potrebbero peggiorare.
2: Aspetti un attimo che glielo ripasso, che devo fare una verifica, un attimo.
5: Lucia, ogni quanto c'hai le contrazioni adesso?
6: Ogni quarto d'ora.
7: Si sente la sofferenza,
5: Aspetta che mi si sta riavvicinando un attimo.
2: Sì, sono l'ispettrice Cogliandra. Allora, signora, abbiamo verificato. Va bene, sì, abbiamo visto che sono sei figli, questo è il settimo. Come lo chiamerete? Avete già trovato?
6: Speriamo che si chiamerà Andrea.
2: Speriamo che si chiamerà Andrea, perché chi dobbiamo sperare? Da dove deve? Lei lo decide, lei col marito.
6: No, io col marito, ma ci sono anche i figli che piacere.
2: Guardi, signora, ma siamo sicuri che lei è la signora Lucia?
6: Ma certo.
2: Lei è la moglie del signore.
6: Certo.
2: Ma forse gli ridiamo la patente a sto punto, sicuro? Sì. Non è che poi vengo, cioè, mi dica.
6: Signora, guardi, non abbia dubbi. Mio marito non è uno che va per strada così a fare il fumo.
2: Ho capito. Ok. Le ripasso un attimo il signore. Tanti auguri, signore.
6: A lei, signora, anzi, mi scusi, dottoressa.
2: Sì.
6: La ringrazio per la sua comprensione.
2: Grazie. Allora le ridiamo la patente. Buone grazie.
6: Grazie a lei.
5: Ehi. Ehi, mi senti?
6: Sì.
5: Sei stata fantastica, è uno scherzo di RDS.
2: Sì, sì, prendiamo una volante e andiamo subito al diavolo. Ciao, signora!
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: disco leggiadro, a quest'ora ci sta Mac and Bor di Belong Together. Siete su RDS, i nostri grandi successi a farci compagnia. Inizio giornata, giovedì 6 agosto, ancora un'ora con Del Buono, il Bella Via che fa anche rima. Fra poco parleremo del suono del futuro e anche il silenzio di oggi, che praticamente è privo dei rumori classici dei dispositivi, no? Dei cellulari, di tutto quello che avevamo negli anni 80-90, e c'è anche un po' di nostalgia, diciamo, verso il passato. Fra poco su RDS.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: 8:02 e facciamo il punto sulle tante situazioni in giro per il mondo. Tutte le notizie con la nostra Paola Gubbiotti. Sentiamo.
7: L'Iran nega un negoziato con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, comunica il Ministero degli Esteri di Teheran. Donald Trump continua a parlare di ottimi colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Il capo della Casa Bianca smentisce la carenza di munizioni e accusa di tradimento chi ha messo in giro queste voci. E negli Stati Uniti Abdul El-Sayed conquista in Michigan la candidatura Dem per il seggio al Senato. Progressista di sinistra ha battuto la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment. Subito la reazione di Trump, che accusa elezioni truccate. Bagara alla Camera, no all'uso delle chat del sottosegretario Del Mastro, richiesta dei PM di Roma respinta, scrutinio segreto, l'ira dei deputati di Verdi e Sinistra che si sono vendati. E la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti, previsti accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Boom di lodi per gli studenti che hanno sostenuto la nuova maturità. Gli esiti dell'esame con Gianluca Gizzi.
8: 300 lodi in più rispetto al 2025, un incremento del 2,9%, sono oltre 14.000 quest'anno. Cala invece la quota dei 100 centesimi, il massimo dei voti, che passa dal 7,1% del 2025 al 5,3%. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8%, lo scientifico al 6,1%. In testa le regioni meno virtuose, secondo i dati invalsi di alcune settimane fa. Il record spetta anche quest'anno alla Calabria, raggiunta dalla Puglia. Seguono Sicilia e Campania. Nel centro Italia molto alti i risultati dell'Umbria.
7: Prosegue la lunga ondata di caldo che oggi raggiunge il record in Italia. Tutte le 27 città monitorate sono in allerta rossa. Forti temporali di calore sulle Alpi, in Alto Adige e in Valle Aurina. Dopo le forti precipitazioni si è verificata una colata detritica. 120 le persone evacuate da case e alberghi. Questa è RDS.
0: Grazie a Paola Gubbiotti. Alle 9 altro aggiornamento, sono le 8 spaccate, siamo già in onda dalle 5, momento in cui abbiamo acceso i motori, tanti altri sono arrivati a bordo da poco, vi salutiamo, c'è Max Del Buono in diretta dal Salento a Roma, in regia c'è Marco Bellavia, insieme appunto per un'altra oretta, e fra poco parleremo, non so se ci avete fatto caso, il progresso tecnologico che ha eliminato un po' il rumore, no? Auto elettriche, silenziose, TV ultrapiatte, senza click, fibra ottica muta, insomma c'è un po' di nostalgia ai vecchi rumori, fra poco ne parliamo. Però torniamo all'estate del 2012 con questo successo.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue

Sono le 8 minuti, siete su RDS, eccoci ritrovati. Dicevamo del design moderno, no? Che ha levigato un po' ogni spigolo, zittito ogni ingranaggio. Negli ultimi 20 anni, se ci avete fatto caso, molte cose che utilizziamo quotidianamente non fanno rumore. Ma noi un rumore particolare, con quel rumore ci siamo cresciuti, anzi con tanti rumori. Pensate al suono di avvio della prima PlayStation, no? Oppure al gracchiare del modem 56K, come faceva Marcolino? Ma che meraviglia, che sembrava chiamare gli alieni. Avevamo proprio, ne parlavamo a microfoni spenti con Marco Bellavia, avevamo proprio il piacere dell'attesa, dell'aspettare, no? Perché non c'era fretta, sapevamo che tutto aveva il suo tempo. Anche il clack molto plasticoso dei tasti del computer, o che ne so, il fruscio di una videocassetta. Oggi la sociologia parla di nostalgia tecnologica, cioè di diversi studi che riguardano l'ergonomia cognitiva, confermano che l'interazione tattile e anche quella acustica, ci aggiungo, con gli oggetti, creava un legame emotivo, no? Un senso di controllo molto più forte rispetto agli schemi lisci di oggi. E quei rumori e quelle resistenze fisiche ci dicevano: ehi, sto lavorando per te, devi aspettare. E tu stavi là tranquillo ad aspettare. Oggi il passaggio all'immateriale, persino con PlayStation che dice addio ai dischi fisici, ci regala una comodità assoluta, per carità, ma ci toglie la materia, no? La materia dei ricordi. Eppure, amici, qualcosa sta cambiando. Avete notato? Sta succedendo qualcosa nel mondo dell'auto. Dopo anni passati a infilare qualsiasi comando dentro enormi schermi touch super silenziosi, a volte anche un po' ostici, difficili da capire, molti produttori di auto di ultima generazione stanno facendo marcia indietro, riproponendo tasti, rotelle e comandi fisici tattili, appunto, che sono molto più facili e anche più belli da vedere, secondo me. E il motivo è la sicurezza, anche un po' l'istinto, e il nostro cervello proprio ha bisogno di tornare a toccare, a sentire un click per non distrarre anche la guida, visto che parliamo di auto. Stiamo iniziando forse a capire che il silenzio e il digitale assoluto non sempre equivalgono alla perfezione. La domanda vera allora è: stiamo davvero guadagnando efficienza? O dopo aver reso tutto fin troppo fluido ci stiamo magari accorgendo che senza riscontro fisico, senza suono, la tecnologia perde un pezzo di sé? You're

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Successo dell'estate, 8 e 17, gli ultimi tre quarti con Del Buono su la radio 100% Grandi Successi. Poi arrivano Mauro Casciari, Paolo Piva. C'è Bella Via con me fino alle 9, fra poco. Sequenza mixata, state lì.
2: Venerdì per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: E aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Tornati in diretta con il nostro Caddy, Francesco Cadente, che passa a salutarci da Milano e prontissimo a mixare 4 grandi successi cominciando da questo dell'estate 26.
11: Nessuna attesa, solo grandi successi.

cercavo di finire la classica one shot dei Connells, 74 e 75, era il 1995, che poi in quel periodo, quando uscì questo pezzo, tutte le Simona in Italia si identificavano, no, in questa canzone che comincia con Simona. In realtà pare non fosse attribuibile a un nome di donna, ma ad un locale probabilmente, o addirittura proprio agli anni scolastici di cui narrano i Connells in questa canzone. Gli anni del 74-75 chiudono la sequenza mixata alle 8:35 minuti su RDS. Fra poco torneremo tra gli amici tutti pazzi con un nuovo scherzo tutto da sentire. State con me.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu, hai double chicken.

0: Allora, giovedì 6 agosto, vogliamo sentire un po' come, che cosa ci aspetta in questa giornata di gran caldo, già l'ho detto, nel mese di agosto, gli amici di Trevi Meteo.
1: Anche questo giovedì sarà una giornata bollente in Italia, temperature alte da nord a sud, ma soprattutto al centro nord, dove tocchiamo anche i 38-40 gradi, non si scherza. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche parecchia umidità. Molta umidità anche nelle regioni meridionali, quindi anche se dice qualche grado in meno, l'afa si fa sentire. Arriverà aria leggermente più fresca nel weekend al nord, ma solo 3 o 4 gradi in meno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Eccoci, siamo ritornati, grazie agli amici di Trevi Meteo, gli ultimi 20 insieme, poi c'è Mauro e Paolo che ci aspettano in questa giornata. Subito c'è Anna.

0: io vi amo, vi voglio bene, soprattutto quando lo zio Max si sveglia alle 4 a reminiscenze sbagliate. In realtà, piccolo riferimento alla canzone dei Conners 74-75, era un lapsus dovuto all'anno, era il 1973 di James Blunt, per cui la Simona era quella. Ringrazio tutti voi che mi avete corretto, ma ci sta, ma è bellissimo tutto ciò. Sono le 8:45, famosa la narisata. Dal 31 di agosto, qui non sbaglio, torna la banda al completo di Tutti Pazzi per RDS, nuovo programma, nuovi personaggi e nuovi scherzi. Questo invece è quello di Ciccio Valenti, sentiamolo.
1: Ciao Tutti Pazzi, sono Virna, voglio fare uno scherzo a mio marito. Vai Ciccio, aiutami, pensaci tu. Carlo?
2: Vai.
1: Dimenticato di dirti che devono arrivare un paio di cuccioli da svezzare.
2: E cosa devo fare io?
1: Non lo so, fatti spiegare.
2: Ah, va bene, ok.
1: Ciao.
2: Pronto?
3: Ah, buongiorno, chiedo scusa, dalla Doberman Angels, eccolo qua. Allora, tanto a casa c'è qualcuno, no? Quindi posso lasciarli? Allora, sono...
2: Ma cosa c'è? Deve lasciarmi qua due cuccioli?
3: 11, scusi.
4: 11?
3: Eccoli qua.
2: Oh, porca, ma io non ne so niente, non so neanche cosa farne adesso. Come faccio a tenere 11 cuccioli in casa?
3: Ho capito, deve fare... Oh, porca. Una cosa, cioè, sono 3 mesi, lo svezzamento, quindi, allora... Mi raccomando, lei ha già tutto?
2: No, io non ho niente.
3: Le garze...
2: No, non c'ho niente io qua.
3: Ho capito, però scusate, se fate queste cose io devo avere la certezza. Io intanto le lascio.
2: Io non lo so.
3: Allora, aspetta un secondo che faccio la linea telefonica un attimo con sua moglie che...
1: Sì, pronto.
2: Che devo fare?
1: Sono da aspettare.
2: Ma, cioè, almeno dimmi queste cose, che ne so io.
3: Grazie, signor Bertone. Ora mi d'accordo io con suo marito, che così sono 11 e poi le lascio anche la mamma.
2: Anche?
3: Sì. Okay. Sì. Più però c'è l'altra cucciola della mamma, che sono molto legate, che ne ha altri, cioè ne ha in paio, però non ha ancora partorito. Voi li potete far partorire?
2: No, guardi, mi mette in forte imbarazzo perché io non so.
3: Imbarazzo di che cosa, scusi? Allora, vi mettete dentro l'associazione, poi.
2: Cioè, alla fine cosa mi deve lasciare? 11 più 8?
3: No, allora lascio 11 più la mamma. Più okay. C'è la sorella della mamma che ne ha altri 8, che potrebbe essere che partorisce. Lei li fa partorire?
2: Ah, io non sono capace.
3: Dunque, le garze a carta e penna?
2: Sì.
3: La garza che da prendere è il Vaseline. Ok, lei come la usa la garza?
2: Non lo so, io non
3: ho capito, faccio... io non posso lasciare.
2: Io non ne ho esperienza.
3: Ho capito, ma perché vi proponete poi? Io cosa faccio?
2: Non
3: adesso?
2: Lo so, non me lo chieda, non lo so.
3: La ho capito.
2: Recupera canna.
3: Cioè, non si fa. Ho capito, allora non si va, io non lascio a chi maltratta.
2: Ma aspetta un po', ragazzo, maltratta chi?
3: Niente, praticamente.
2: Ma maltratto quelli come lei, io calcio in culo,
3: Fa figo aver la cosa, però poi noi ci lavoriamo con i cani.
2: Ma figo aver la cosa, io ce ne ho 3 in casa già di cani.
3: Capito. E allora che si la scusi, l'ha voluti i cani, sembra che li siano più utili all'alto che non.

0: li sa fare.
1: Stiamo facendo, probabilmente mia moglie sta facendo favore poi.
0: Ma fate commercio voi? Ah, fate commercio?
1: Ma che commercio? Ma se io abito in un appartamento.
0: Quindi fa commercio. E che certo, chiaro.
1: Ma che faccio commercio? Ma
0: certo. Commercio. Vergogna. È vergognosa questa.
1: Ma che
0: questa.
1: Commercio di che cosa?
0: Eh sì, perché
1: commercio
0: siete.
1: Di che cosa?
0: E non li sa fare, non sa neanche le garze, non sa fare niente. Lei maltratta e commercia, questo è il fatto. Lei lo so come fa, come fate voi.
1: Ma lei non sa un bel niente. E lei noi che... stiamo prestando, stiamo cercando di aiutare.
0: Ah, li prestate a noleggio. Per chi? Col cinema? Come li noleggiate coi cani? Ah. Che business avete?
1: Ma che cosa
0: ha detto lei che li presta i cani? Ha detto lei! Io l'ho sentito, ha detto lei!
2: Che vergogna schifosa.
0: Pronto, la signora Virna, scusi, ma diteci che cosa fate, perché suo marito ci ha detto che prestate i cani, voi li noleggiate, questa è la verità. Le preste
3: non ci sono, Carlo, fai qualcosa che io non so.
0: Fanno fare i stuntman, vergogna.
3: Che fare che dici che li prestiamo?
1: Io non presto cani, io cerco di recuperare i cani. Se abbiamo in casa altri due,
0: certo, recupera, certo. È come se lei è il rigattiere dei cani, questa è la verità. E poi di piazza, recupera, certo.
3: Ma fai il rigattiere che li prestiamo, Carlo?
1: Ma questo è scemo, questo qua che vengo io, spacco le ossa io.
3: Carlo, ma sei scemo a dire certe cose?
0: Cosa devo fare con sti cani allora? Dove li lascio sti cani?
3: Io sono qua in farmacia.
0: Allora, signore.
1: Li porti qua i cani?
0: Li porto lì perché li ha già piazzati?
1: Li porto qua perché stanno qua.
2: Carlo, qui è tutti pazzi per RDS, uno scherzo, e tua moglie è una grande complice. Buongiorno, Carlo.
1: Io li uccido tutti lo stesso.
2: Un abbraccio, ciao Carletto.
0: Ciao.
2: Un abbraccio, grazie.
4: Ciao. Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: From Hellas con Spirits, l'ultimo disco di questa prima parte che abbiamo trascorso insieme su RDS del giovedì 6 agosto, giovedì che continua, uno a Roma, uno a Milano, uno nel Salento, facciamo il trittico. Mauro Casciari, Paolo Viva, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che fortuna, posso dire, quelli che con questo caldo lavorano presto la mattina. Fortunato te!
0: Svegliati tu alle 4, vieni qua, vieni.
1: Ho già dato per tre anni,
0: lo so, prima con la radio.
1: Poi con il fiorello.
2: Pensavo che dicessi quelle che sono in vacanza.
0: Io pure pensavo quello, Paolo, invece no, invece, la mena però, sempre là.
2: Devo dire però che effettivamente io, alzandomi alle 6, alle 7 la temperatura è ancora abbastanza accettabile.
0: Sì, è vero. Poi io invece apro la finestra alle 5 al mattino per proprio dire: ah, c'è un mondo fuori, perché altrimenti non esco da casa in questi giorni, come un po' tutti gli italiani. Va bene. Grazie a Marcolino Bellavia, torno domani tra le 5 e le 9. Vi lascio a Mauro e Paolo. Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert.

0: dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Vedo Paola Gubbiotti serena questa mattina, quindi speriamo il mondo vada bene, ma aggiornaci Paola, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
2: C'è l'attualità.
3: L'Iran nega un negoziato con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Colloqui con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Il vice presidente americano Vance ammette che i negoziati di pace con l'Iran sono complicati e richiedono tempo. E intanto prosegue il calo del prezzo del petrolio, $79 al barile. E sulla scia della crisi energetica, l'Italia attiva la clausola di salvaguardia. Comunicazione del ministro dell'Economia alla Camera. Il governo chiederà a Bruxelles di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia, 14 miliardi, e lo 0,9% per la difesa, 21 miliardi. In aula il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, sulla corsa al riarmo, attacca l'esecutivo.
4: Questo ha soddisfatto le esigenze mai sopite della Germania di ritornare grande superpotenza militare. State consegnando l'Europa e un arsenale militare nelle mani di neonazisti, ma vi rendete conto?
3: Giorgetti precisa, per l'energia solo interventi strutturali.
5: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
3: Papa Leone è arrivato ad Assisi per la giornata conclusiva dell'evento internazionale dedicato a San Francesco, che riunisce oltre 250 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Lo Stromboli si riaccende, è iniziata una colata lavica dall'area del cratere nord. Dal punto di vista sismico il tremore si attesta nella fascia media e anche l'Etna si fa sentire, evento esplosivo sul cratere Voragine. E siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
6: L'Italia passa al comando nel medagliere degli europei in acqua di Parigi. Ultimo bottino, un oro e 3 bronzi. Ginevra Taddeucci trionfa nella 5 km di fondo nella Senna. Terza Barbara Pozzobon, bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile e per le azzurre del team acrobatico. Il calcio è ufficiale, Gianfranco Zola entra nel Club Italia, sarà coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Le tournée internazionali, 1-1 tra Inter e Milan aperte in Australia. Omaggio dei rossoneri a Franco Baresi, i giocatori sono entrati in campo indossando la maglia numero 6 dello storico capitano. 1-0 della Juventus a Hong Kong contro il Chelsea. Lo sci alpino Lara Gutberami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. L'annuncio dalla Federazione Svizzera.
3: E ci sono gli ultimi risultati della terza giornata dei mondiali di wakeboard sul Lago del Salto a Rieti. Negli under 14 passa il turno Vittoria Rizzi Telli, semifinale maschile per Valerio Tosi. Stesso approdo per Valerio Frisetti negli under 18, nell'open donne, semifinale per Alize Piana, finale per Annalisa Di Corato nell'over 40. Questa è RDS.
7: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che supera ogni aspettativa, Paolo Piva!
2: Eccolo qua, bravi! Allora, fatemi delle aspettative molto basse, così riuscirò a superarle sicuramente tutte. Buongiorno Mauro Casciari con i nuovi capelli, oggi pettinati a sinistra.
7: Sì, oggi li ho messi di qua, sono contenuti premium per chi ci guarda sul canale 265 della TV.
2: Quello solo se pagate un abbonamento, sì, però sì, altrimenti però, non si può mettere.
7: Bellissimi, siamo bellissimi.
2: Bellissimi. Buongiorno a tutti, arriveremo insieme fino alle 13, ci sono un sacco di cose anche che hanno in parte a che fare con lo sport, ma guarda, ti verrà da ridere stamattina.
7: Ah, ma io rido già dalle 4, guarda.
8: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: le piattaforme streaming, metti il cuore. Sprocchi ma sei
1: romantica. L'estate è viva solo con RDS.
2: 100% grandi successi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È solo un gioco, però il premio è interessante, perché c'è l'RDS bag in palio, quella nuova tra l'altro, con i gadget nuovi, per cui non è che vi potete lamentare,
1: No.
0: Giochiamo!
2: Qui zappando!
3: Il gioco dell'estate di RDS.
4: Scusa, bambini, adesso tornate di là. Abbiamo il coro dell'Antoniano. Sono 300 bambini che arrivano per dire qui zappando due volte e poi tornano nella sala giochi. Sì, sì. E si diverte. Abbiamo speso un po', però la qualità.
0: Sì, anche perché praticamente vivono nei nostri studi H24 per tutto il mese di agosto.
4: Perché per cantare ogni 3 ore, 4 ore la canzoncina. Esatto. Bene, siete contenti, ma sarete più contenti quando avrete scaricato l'app di RDS. Se già non l'avete fatto, aggiornatela. Se non l'avete aggiornata, e registratevi. Ma siete tutti tanti già registrati. Milioni,
0: tantissimi. Vi serve perché per il gioco qui zappando, il consiglio, noi lo ripetiamo ogni giorno se qualcuno non lo sapesse, il consiglio per rispondere, l'aiuto diciamo per rispondere correttamente alla domanda che stiamo per farvi, lo trovate proprio lì, ok? Vi basterà entrare, registrarvi e trovate la risposta. Se sapete la risposta la potete inviare direttamente con un tastino lì nell'app, oppure scrivendo al 38822 38822. Domanda di oggi:
4: è difficile rispondere senza l'aiuto. La domanda è: solo un pazzo poteva farlo così?
0: Allora devo dirti che secondo me è un po' difficile anche con l'aiuto quest'oggi.
4: Ma non possiamo dire nulla, c'ho scritto, mi raccomando, c'è tutto l'aiuto, però secondo me c'è qualche furbone che... Ma certo, è questo.
0: Non collegatevi per forza all'oggetto fisico, okay?
4: Al concetto. Fine, se no la pettina lì ci chiama dalla crociera e dice: non dovete aiutare.
0: Dai, giochiamo da adesso, cercate di dare la risposta guardando l'aiuto al 38822 38822.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Lo cocco.

0: giocoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: E amici, stiamo insieme fino alle 13, c'è il Paolo Piva e il Mauro Casciari.
6: RDS, 100% grandi successi.

0: better.
1: Perché Andrea Severini in regia ha messo Matt Simmons su RDS con We Can Do Better, possiamo far meglio. Perché quello che sta per arrivare
2: non ce l'avevo fatto caso, hai ragione. Guarda che sembra dei casi invece.
1: Ma no, ogni canzone su RDS non passa mai per caso. È tutto studiato fino alla virgola. Paolo.
2: Perché stamattina vogliamo aprire questa parte di giornata con una cosa che vi farà stare molto meglio. Scusate se ridiamo. Allora, premessa, così uno si crea delle aspettative. Premessa, uno, non vogliamo offendere nessuno, non vogliamo prendere in giro nessuno. Scusate, però quando uno sente una cosa del genere, anche se tu vuoi bene a questa persona, ti viene da ridere.
1: Sì.
2: Non c'è niente da fare, da ridere.
1: Momento solenne, ecco.
2: Allora, succede questo, Stati Uniti, è stata creata nel 2024 la nuova lega di baseball femminile, Women's Pro League Baseball, Pro Baseball League. La prima partita ufficiale è stata il primo agosto di quest'anno. Ok, ovviamente per ogni grande evento che si rispetti c'è all'inizio l'inno nazionale.
1: Make America Great Again.
2: L'inno nazionale in questo caso è stato cantato da Martha Reeves, che poi vi diremo chi è, però vi chiediamo un attimo di concentrazione. Guardate, starete meglio dopo averlo sentito.
1: Sicuro,
2: perché vi farà stare sicura, poi
1: brividi,
2: capirete.
1: Vi rinfresca i brividi.
2: Lei ha cantato così.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight

0: Cosa? Sarà
1: lei. È da sentire tutto.
2: Io, allora, sarà la corista. Sono due, c'è la, lei e una corista, un'altra dietro che canta. Forse hanno sbagliato. Chi ha sbagliato? Tu hai alza un attimo.
1: Senti, senti.
3: The bombs bursting in air.
2: No, ma è difficile, perché se tu prendi una voce normale e metti l'effetto vibrato, lui lo fa così. Però questo è dal vivo,
1: sembra fatto dall'intelligenza artificiale sbagliato.
2: Esatto.
1: Però. Allora, ragazzi, cioè, con tutto il rispetto per Martha Reeves, anche perché Martha Reeves è una cantante famosa americana, forse un po' meno in Italia, però è sicuramente
2: 85enne.
1: E lei dice: ho avuto qualche problema, c'era un po' di vento, non sentivo bene il gobbo, ero un po' nervosa. Però

0: Oh, Martha Reeves, ragazzi, è quella che aveva fatto questa canzone qui.
1: Dancing in the Street.
0: Dancing in the Street, senti che roba.
2: Anni 60, eh.
0: Via, ragazzi, storia della musica qua.
1: Bellissima, diciamo la tonalità qui era giusta. Secondo me è colpa della corista, veramente, che ha fatto sballare tutto. Perché finale. Ragazzi, ma sbagliarle tutte, cioè rimanere disassate le due cantanti per tutto il tempo non è facile,
0: non è
1: anche
0: facile.
1: Per errore ti va di andare sulla tonalità dell'altra, quindi non lo so che succede, veramente il vento, però proprio fastidio.
0: Può succedere, allora fastidio. Perdonateci le risate, perché non è che vogliamo prendere in giro, però come fai, dai, come fai? Io quando l'ho sentito ho detto porca miseria, mi sento in imbarazzo, infatti mi dispiace, però mi faceva tanto ridere, perché era una cosa...
1: Sembra impossibile riuscire a sballarla tutta, eppure neanch'io riuscirei. Adesso provo. Non so le parole.
0: Vedi che non riesci, però non riesco. Così. Marta, siamo tutti con te, ovviamente. Ti vogliamo bene e non ti preoccupare, sono cose che possono succedere nella vita. Alla tua età, il fatto che tu fossi ancora lì a cantare un inno davanti a tutta quella gente è grande, mi va benissimo per te.
1: Brava.
0: Non ti dico le facce dei giocatori.
1: Esatto, sono un po' così. Comunque Achille Lauro dovrebbe fare meglio. Sentiamo. Molto.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Che pezzo questo, ragazzi. Need You Tonight di Linea XS su RDS alle 9.37, scattate adesso del mattino, giusto per farvi vedere che siamo live anche.
1: Che energia, siamo live, siamo carichissimi, amici. Siamo i due cubetti, io e Paolo, che vi scendono sulla schiena per rinfrescarvi. Possono essere un po' fastidiosi.
0: Che bello!
1: Però poi dici: ah, sotto la maglietta c'è Paolo Pia. Ah, che freschino! Ah, Oh, scusa, sono sceso giù, ma cosa c'è qua giù?
0: No, smettila. Buongiorno però a tutti, siamo Antonio Fusaro e Luca Mazzocchi.
1: Hai cambiato nomi per dissimulare.
0: Dissimulare. No, Paolo Piva e Mauro Casciari, siamo noi fino a luna, ci sono un sacco di cose. Ci avete consigliato anche delle stonature, perché poi queste sono le cose che restano, no? Sì. Le cose belle delle persone non se le ricorda mai nessuno. Quando fai una figuraccia una volta nella vita,
1: bravo,
0: tutti si ricordano.
1: Che vale ancora di più sui social adesso, perché si moltiplica all'infinito. Comunque hai detto una cosa molto. Le cose positive, vabbè, appena sbagli una cosa vale anche in radio, perché se va tutto bene, niente, se facciamo una cavolata va nell'archivio cavolate storiche, esatto, e le registrano, le mettono in una cassetta.
0: Vero, e ce ne sono, ragazzi.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
6: Ed eccoci amici, Paolo Piva, Mauro Casciari, fino alle 13, fra poco Stonature Storiche.
7: RDS.
8: Che non importa se
7: RDS 100% grandi successi.

0: Quando si parla di stonature, l'abbiamo fatto questa mattina qui su RDS facendovi sentire l'inno americano sbagliato di Martha Reeves, devo dire che vedi quello che dicevamo prima, no? Cioè tutti ci ricordiamo le cose fatte male, negative delle persone,
1: sì.
0: E non ci ricordiamo le cose belle, e infatti è scattata tutta una lista di stornature e di figuracce che ci ricordano anche gli ascoltatori,
1: sì,
0: oltretutto.
1: Molti si ricordano, allora nella lirica è molto, molto difficile cantare e più facile stonare, quindi nella carriera limpidissima di Katia Ricciarelli molti, sì, si ricordavano un momento un po' tragico,
0: sì, quando ha cantato l'Ave Maria e le è uscita così.

0: dopo che le è successo anche con l'Ave Maria, con l'Ave effettivamente Maria. Ma in questo caso
1: sì,
0: la canzone
1: qui le Ave Marie le hanno diciamo recitate sì, nel pubblico e
0: questa era... anche lei dopo aver finito di cantare
1: sì, questa era Caruso di Lucio Dalla. Allora sull'Ave Maria molto lirica ci sta, Caruso forse non era proprio il suo questo pop molto molto esagerato, non le è proprio riuscito perfettamente, diciamo.
0: Ce le avete ricordate, ma ce ne avete ricordate tantissime altre ed è strano che vi vengano in mente appunto così, perché se io vi chiedessi adesso qual è la cosa più bella fatta da un artista che vi viene in mente, sai che secondo me la gente fa fatica a rispondere.
1: È difficile, sì. Ma c'era anche, non so se Severini ha ravanato pure nella pallottola spuntata, c'era il Palazzo,
0: allora c'è nella pallottola spuntata il protagonista che come sapete è un investigatore, no? Un poliziotto che si nasconde per non farsi scoprire, a un certo punto prende il posto di un cantante lirico che deve cantare l'inno nazionale in uno stadio ed è il famoso cantante Palazzo, il cantante lirico Palazzo che canta così.

0: molto meno peggio della, della tariffa, insomma, che abbiamo sentito all'inizio.
1: Va bene, dai.
0: Salutiamo Tommaso Paradiso che ci salva tornando sui binari della musica, insomma, più allineati.
2: Diciamo che è stata una prima ora stonata.
0: Sì.
2: Che però riequilibra il resto, ridà equilibrio al resto della giornata.
0: Agitiamo la bibita.

0: tutti intonatissimi, no? Sto controllando i prossimi, quelli che stiamo ascoltando, sono tutti perfetti su RDS, 100% grandi successi. Dopo la prima ora di stonature, vi giuriamo che la prossima sarà perfettamente sulla nota.
1: Tu sei uno stonato o intonato?
0: No, io sono intonato. Allora, io ho fatto il provino anche quest'anno, quest'anno per tale e quale show, hanno preso Anna. E quindi ho detto, vabbè, Mauro.
1: Già dice molto.
0: Sì, la dice molto, la Pettinelli, la vedremo da settembre, credo. Sì. Complimenti, e io quindi sono stato immediatamente respinto al mittente. Prossimo anno ci riprovo, però insomma ho portato le mie quattro canzoni. Insomma.
1: Ah, quindi sei uno che ci sa fare.
0: Beh, scusami, faccio il musical.
1: Vero,
0: con Sistina, minimo.
1: Con grandi risultati aggiungerai.
0: Un grandissimo successo. Torniamo dalla in Sicilia da gennaio.
1: Bravo Mauro Casciari. Quando vieni al nord, dimmelo che ti vengo a vedere.
0: Naturalmente, purtroppo l'altra volta non ci sei riuscito, ma io ti accalappio come una cozza sullo scoglio.
1: Bravissimo, grazie.
0: Visualizziamo anche la prossima ora, che è meglio. Dai.
1: Ecco.
0: Dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E la redazione sei tu adesso. Buongiorno Paola Gubbiotti.
6: Ben trovato.
5: Sentiamo le ultime dall'Italia e dal mondo qui su RDS.
6: Prosegue la lunga ondata di calore che oggi raggiunge il record in Italia. Tutte le 27 città monitorate sono in allerta rossa, domani saranno 26. Forti temporali di calore sulle Alpi. In Alto Adige, in Valle Aurina, dopo le forti precipitazioni si è verificata una frana. 120 le persone evacuate da case e alberghi. L'Iran nega un negoziato con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale. Il vicepresidente americano Vance ammette che i negoziati di pace con la Repubblica Islamica sono complicati e richiedono tempo. I potenti della terra sovrastano gli altri, no al fondamentalismo, sottrarsi alla cultura della potenza. Le parole di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva dell'evento internazionale dedicato a San Francesco, che riunisce oltre 250 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Ex Ilva, ci sono le condizioni per poter realizzare una cordata italiana, lo dice il ministro Urso dopo il vertice con le imprese siderurgiche, apertura anche dal presidente di Confindustria Orsini.
7: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volonterosi.
6: I mercati con agi.it, le borse europee aprono positive, a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,53%. Questa è RDS.
8: Buongiorno, buongiorno ancora, mancano 20 secondi, anzi 10 in questo momento alle 10, quindi siamo addirittura in anticipo, pensa che roba, Mauro, siamo precisissimi. Buongiorno a tutti, Paolo Piva, Mauro Casciari.
9: 3, 2, 1, le 10, evviva! Che festa, il sole è alto, picchia forte, ma noi picchiamo di più, ok?
8: Sì. Tra l'altro, hai visto cosa sta succedendo a Maiorca?
9: No.
8: No, ragazzi, poi ve lo racconto, tra poco ve lo dico velocemente, perché se state per andare a Maiorca, Gianna Pettinelli andava in crociera a Maiorca?
9: Non credo.
8: Allora, tranquilli, così sappiamo che torna.
9: Ma adesso ci lasci così?
8: Sì, tra poco ti racconto velocemente.
9: Allora vado sui Cori Bolognesi e torno.
10: All'inizio di ogni ora.
11: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: in pala con Jenny, Dracula su RDS, mattinata con Paolo Piva, Mauro Casciari, nella quale ti dicevo prima che chi sta andando a Maiorca, o se siete a Maiorca, se dovete andare a Maiorca, non è proprio il massimo della vita, sai perché ci sono un sacco di denunce, ma sono serio, di persone che dicono di essere state morse dai pesci, dalle orate.
1: Le famose orate di Maiorca, che vogliono sono divorate, direi anche, ma che fanno? Mordono
0: perché dicono che non le orate, le persone dicono che le orate non trovano più cibo e quindi non trovando cibo vanno a mordere quello che trovano, ma stanno facendo dei danni, quindi insomma date un'occhiata, informatevi prima di andare perché
1: Maiorca.
0: Sì, a Maiorca.
1: Ok, oh, bellissimo posto, magari passerà quando il caldo passa, i pesci si danno una calmata, forse si sentono anche nell'acqua che ribolle, dicono Dio. Comunque, salutiamo tutti i pesci che ci ascoltano da Maiorca. Ah, sai che ci ascoltano anche a Maiorca, ci ascoltano anche proprio a RDS, c'è nelle isole Baleari.
0: Sì, vero. Quindi
1: ci sono stato.
0: Buone vacanze. Beh, tu sei stato un po' dappertutto.
1: Però,
0: se non sapete dove andare, non in vacanza, ma oggi, attenzione, perché ci sono gli eventi improbabili della giornata.
1: RDS ti porta in giro. Allora, iniziamo dalla Svizzera italiana. Perché c'è la finale del concorso per eleggere i più avvenenti della cittadina e dei dintorni a Bellinzona.
0: giusto.
1: Partecipate, mi raccomando.
0: Pochi belli. Senti, scendiamo in Abruzzo perché tra i boschi della città abruzzese, della città abruzzese appunto che tra poco sentirete, torna a svolgersi la gara nazionale di orientamento. Bello. Ovviamente si svolge a L'Aquila.
1: Io perdo subito perché non ho il senso dell'orientamento, mi sbatto là qui là. Bello comunque. Questa invece è una tradizione antica perché da più di 100 anni le più belle casalinghe venete, cioè le moni appunto, si ritrovano in Sardegna proprio oggi per imparare le tradizionali tecniche di stiratura e piegatura delle camicie a Monastir. Bellissimo evento.
0: Che caldo. Domenica invece, non oggi, c'è il convegno dei guardoni che si svolge ogni anno in provincia di Modena. E voi direte, ma come, non lo sapevo? Noi ve lo diciamo. Uomini di tutte le età che amano spiare le donne, di nascosto ovviamente, si incontrano domenica, a Mirandola.
1: Beh, pensa che bello che tutti lì a guardarsi di nascosto, magnifico. E anche salutiamo le donne che vanno a farsi mirare perché in provincia di Udine si svolge in queste ore il tradizionale raduno nazionale delle persone agitate a La Tisana. State calmi, c'è posto per tutti, calmi.
0: Segnaliamo infine eventi anche all'estero. Siamo partiti dalla Svizzera, chiudiamo con un altro paese. In Perù domani c'è il raduno degli evasi dalle carceri per scambiarsi le tecniche e gli strumenti per fuggire dalle prigioni. Si svolge a Lima.
1: Ma tu pensa che confusione in città, perché cioè insomma, vabbè, comunque attenzione, però c'è questo convegno.
0: Le forze dell'ordine controlleranno.
1: Buon viaggio, ricordate, RDS ti porta in giro.
0: Divertitevi. RDS.

0: Fabri Fibra su RDS. Non sai mai come approcciarti alla fine di questi grandi successi antidroga. Noi siamo assolutamente limpidi, abbiamo fatto l'antidoping ogni volta che entriamo a RDS, c'è il controllo qualità proprio.
1: Obbligatorio.
0: Analisi del sangue.
1: Ogni mattina che entriamo, analisi del sangue, analisi delle urine per vedere se è tutto a posto e poi se siamo in ordine, in regola, allora ci fanno venire in onda.
0: Assolutamente, questa è la radio fatta per bene, radio seria, amici. Paolo Pive, Mauro Casciari, Andrea Severini, regia serissimo anche lui, serissimo. E un notaio pronto a gestire il giuoco che stiamo vivendo in queste ore.
1: Qui zappando vi abbiamo fatto una domanda, le risposte sono tantissime, continuano ad arrivare. Perché? Perché potete giocare guardando la nostra app, però senza sapere la domanda diventa un po' più difficile. Allora ve la ripetiamo, la domanda è: solo un pazzo poteva farlo così. Trovate un consiglio nella nostra app, l'app di RDS.
0: Sì, e questo consiglio vi permette di dare la risposta esatta. Ne sono arrivate tante.
1: Di ogni genere.
0: Di ogni genere, però la risposta è una sola e la scoprirete fra poco. Scopriremo anche chi vince la nuova RDS Bag Splendida. Tanto sto vedendo risposte: questa no.
1: Qualcuno, molti hanno risposto a Francesco Totti, però non è.
0: Vabbè. App di
1: anche
0: RDS.
1: Anche se.
0: App di RDS, non dobbiamo aiutare.
1: Lo so,
0: non dobbiamo aiutare.
1: È più forte di me.

0: Grande voce quella di Luis Capaldi, contenti tra l'altro che sia ritornato anche sul palco. Someone You Loved appena ritrovata su RDS alle 10:21.
1: Io scusami, ho una cosa, c'è un, diciamo, una catena di supermercati in Europa che si chiama Aldi e hanno fatto quando è tornato hanno fatto sul tetto di un supermercato un concertino con sottoscritto Luis Cap Aldi con il logo già che c'era sulla parete del supermercato. Mi ha fatto molto molto
0: non l'avevo
1: molto
0: vista, me la son persa,
1: molto autironici, molto autironici,
0: originale
1: anche lui, molto insomma. E poi vabbè, è uno sponsor, quindi comunque Paolo, io voglio salutare un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano anche dall'estero agli orari più improbabili, perché mentre da noi sono le 10:22 da qualche parte è notte e dicono che freschino qua in posti più improbabili, quindi ciao a tutti, a qualunque ora ci ascoltiamo.
0: Guarda, velocemente faccio questa cosa qui, siccome non per autolodarci, però siccome stanno arrivando tanti messaggi di apprezzamento nei nostri confronti, no, io sono molto contento e ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno mandando messaggi, ci fa piacere ascoltarvi, perché non è che mai succeda tutti i giorni, quindi scontato. Siamo contenti, grazie mille.
1: Grazie a tutti,
2: bravi tutti, complimenti per quello che fate.
3: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: E con noi ci siete, con Mauro Casciari, con Paolo Piva. Buona estate Italia, e attenzione perché io credo di aver visto un algoritmo in spiaggia. Scusa,
5: sei un algoritmo? Scusami.
6: This summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
7: Noi sì.
8: L'estate vera è solo con
6: RDS 100%. Grazie.

0: la versione degli UB40 I Can't Help Falling in Love with You. UB40 era il modulo di disoccupazione che bisognava firmare per avere il posto, per cercare un posto di lavoro. Pensa che bella immagine. Gli
1: ma quante UB40. Tra l'altro quante riflessioni derivavano anche semplicemente dai nomi delle band di anni fa, ora un pochettino meno devo dire.
0: Sì, però abbiamo nomi altrettanto belli tipo Quizzappando, che è il gioco che vi permette di vincere un RDS bag in questa estate con un quiz che va anche su WhatsApp e soprattutto sulla nostra app, la app RDS, nuova, bella, luccicante, e si vince!
1: Maria Elena da Lecce al telefono, pronto, buongiorno Maria Elena.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dove sei, vacanza o lavoro? Casa?
2: Sì, a casa oggi.
1: A casa oggi.
0: Una donna che ha risposto correttamente a questa domanda non è scontata.

0: stato sociale, una vita in vacanza su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Siamo pronti perché andiamo a Rimini.
1: Allora, che bella questa notizia che arriva da lì e che ci auguriamo possa diffondersi in tutto il mondo.
0: Vero, dita incrociate.
1: Saluti da Rimini, torna la cartolina, pensieri e parole nell'era delle chat, ne vendiamo 100 al giorno.
0: Wow, protagonista è un ragazzo, si chiama Nadir, 25 anni, tabaccheria di Riva Azzurra, ha raccontato che sì, ne vende parecchie, 60 centesimi non è tanto, però considerando che adesso siamo lì a whatsapparcela tutto il giorno, il messaggino, le foto flash, tornare un po' indietro la buona e vecchia cartolina è un qualcosa che si fa strano, soprattutto a noi, quelli un po' più giovani, quelli della Gen Z, però per tutti gli altri potrebbe essere un grandissimo ritorno, no?
1: Beh, è un momento per fermarsi, per scrivere anche due righe a mano, per far sapere alla persona che poi riceverà la cartolina che l'abbiamo pensata in quel momento, che ci siamo dedicati, no? Che è diverso da un messaggio WhatsApp estemporaneo.
0: Poi carta e penna, secondo me, ha già un peso specifico.
1: Scusate,
0: un valore
1: posso dire
0: molto
1: una cosa?
0: Più alto. Dica.
1: Allora, ti è capitato, recentemente ti sarà capitato di scrivere su carta, no?
0: Sì.
1: E di notare che fai molta più fatica rispetto al passato.
0: No, io non so più scrivere, neanche in corsivo, non lo dico con vanto assolutamente, però faccio davvero fatica, sì, hai ragione.
1: È abbastanza preoccupante per il nostro cervello, ora non voglio fare la fanatica, ci mancherebbe altro, tutti noi utilizziamo lo smartphone anche fin troppe ore, me per prima, però il fatto di non saper più scrivere in maniera scorrevole forse dovrebbe farci pensare.
0: Potremmo rivedere anche questa pratica, hai ragione. Gli italiani comprano anche i souvenir? Sappiamo, no? Andiamo in vacanza, un ricordo, che fai? Non lo compri quando devi tornare a regalare qualcosa a amici e parenti?
1: No, ci restano male.
0: Il 66% degli italiani lo acquista molto volentieri, il 27% dice di non tornare mai a casa a mani vuote, il 39% compra i souvenir con regolarità e solamente il 7% dichiara di non acquistarne mai. Poi possiamo spaziare,
1: Sì.
0: Ovviamente neanche a dirlo, primo posto, le calamite, quelle vanno sempre bene.
1: Infatti, invece non so, forse sarebbe meglio un souvenir culinario.
0: Bello,
1: che poi si consuma, capito?
0: Sì.
1: Io la vedo un po' così. La cartolina potrebbe essere un bel souvenir.
0: Una cartolina da mangiare, dici, una cosa gastronomica.
1: No, la cartolina che ti arriva a casa. Comunque io ti ho pensato, anziché la calamita sul frigo, attacchi la cartolina con la calamita dei viaggi precedenti e non ti sto sempre a comprare calamite, capito?
0: Vero, ci sono anche gli album fotografici, i diari di viaggio, il vino, l'olio, i dolci locali,
1: ecco,
0: le varie specialità, oggetti, gioielli, anche tutte le cose fatte a mano adesso stanno andando tantissimo sui social, su TikTok, fanno proprio i video ad hoc per mostrare agli utenti, alle persone, guardate che cosa ho comprato.

0: in vacanza, due punti, bodo boom, e c'è proprio il listone di tutti gli acquisti, e funziona così.
1: Le attività locali, l'artigianato approvo, però tutti quei ninnoli che ogni volta acquistiamo, così non lo so, quelli mi piacciono un po' di meno.
0: Faccio storcere il naso ad Andrea, non fatela arrabbiare, che eravamo in un tema così bello, delicato.
1: Volevo dare il mio parere da ascoltatrice, ti stavo ascoltando, capito, ho commentato.
0: Fatto bene.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Parlar d'amore.
2: Perché non mi volevo parlar d'amore. Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: e basta.
1: Noi non abbiamo ancora finito.
2: No, non abbiamo ancora finito, anche perché nel corso della prossima ora parleremo di cose reputate noiose dagli altri, ma che invece a voi, a noi, fanno letteralmente impazzire. Belle,
1: sì,
2: per davvero.
1: Sì, sì, sì, ne abbiamo anche un elenco lungo, lungo, lungo per ispirarvi. Ne parliamo tra poco.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome.
6: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert. Gli esperti sempre con voi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'attualità con Cristiano Di Cosimo e poi 100 secondi con Enrico Mentana.
10: Buonasera, allo sport in apertura con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano una medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da 3 metri sincro. Per la 23enne romana si tratta della quinta vittoria in 5 gare nella rassegna parigina. Le altre notizie: l'addio a Francesco Guccini, lo storico cantautore si è spento all'età di 86 anni in provincia di Pistoia. I funerali nei prossimi giorni in forma privata, a settembre una cerimonia pubblica commemorativa. Tra i suoi brani manifesto: La locomotiva, L'avvelenata, Dio è morto, Eschimo e Auschwitz. L'incendio di Crans-Montana. L'Italia ha presentato ricorso contro l'ordinanza della procura di Sion che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano nel procedimento sul rogo di Capodanno, costato la vita a 6 giovani connazionali. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Lo stato di emergenza non fu dittatura, ma era necessario per affrontare l'emergenza, sottolinea l'ex presidente del Consiglio, ascoltato per la gestione della pandemia. In arrivo il weekend più caldo anche sul fronte del traffico. Sentiamo il vicequestore Andrea Biagioli della Polizia Stradale.
11: Anche questo fine settimana sarà caratterizzato da elevati flussi di traffico verso le località turistiche, già a partire dal venerdì, con particolare intensità nella mattinata di sabato 8 agosto, contrassegnata dal bollino nero. Prima di partire e durante il viaggio, tieniti sempre informato sulle condizioni del traffico, consultando i numerosi siti e senza perdere di vista quanto segnalato sui pannelli a messaggio variabile. In questo modo eviterai gli ingorghi e riuscirai a pianificare al meglio le tue soste.
10: E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera Enrico.
12: Buonasera Cristiano, buonasera agli ascoltatori. Incredibile, Chiara Pellacani, la nostra tuffatrice, conquista un primato che probabilmente nessuno mai batterà. Ha ottenuto il quinto oro in 5 gare agli europei di nuoto a Parigi, dopo aver vinto nel trampolino da 1 metro, nel trampolino da 3 metri individuale, nel trampolino misto da 3 metri insieme a Santoro, nel team event, oggi quinto oro nella coppia con la Pizzini, con la compagna di squadra Pizzini, quinto oro in 5 gare, straordinario, impossibile ovviamente fare di più. Chiara Pellacani è praticamente sconosciuta, nonostante venga anche da uno straordinario risultato alle Olimpiadi, sempre di Parigi, peraltro. Si tratta di una ragazza straordinaria. La determinazione, ma soprattutto la capacità di concentrazione e di rendimento nell'essere sempre competitiva al massimo livello nelle 5 gare, in tutte e 5 le gare dei tuffi, parlano molto, molto chiaramente. E verrebbe da pensare a paragoni che sono impossibili. È come se Sinner vincesse tutti i tornei del Grande Slam, o se Kimi Antonelli vincesse tutte le gare, tutti i Gran Premi del Mondiale di Formula 1. Così è andata. E abbiamo una stella, una grande stella, di nome Chiara. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Buonasera. Buonasera, sono le 19:03 minuti di questo giovedì sera che stiamo passando insieme fino alle 21 con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, Giulio Caproni in regia. Salve.
2: Buonasera, siamo ben sempre ritrovato. Noi, Giurin Giurello, anche quelli del 265, la nostra fantastica, splendida RDS Social TV. Qualora foste a casa, prendete il telecomando, accendete la televisione, pam, eccoli lì, ci
1: è
2: trovate,
1: vero,
2: siamo
1: vero,
2: noi.
1: Ci siamo anche impegnati, ci siamo vestiti carini. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di RDS, vi servirà in questo periodo più che mai per giocare con il nostro quizzappando. Tra poco invece finalmente la rivincita dei noiosi.
2: Oh, meno male.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Caso Paradiso, agitare Coca-Cola, chiude la sequenza mixata qui su RDS. Ancora buon giovedì sera da parte mia, da parte nostra, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Parleremo anche di tutte quelle cose reputate noiose dagli altri, ma che invece a noi, a voi, fanno letteralmente impazzire, della serie "Oh, a me mi piace". 38822 38822 per tutti i vostri messaggi vocali WhatsApp.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Storia di un grande talento che ha a che fare con il mondo della musica. State lì.

0: Billie Eilish su RDS. Stiamo per parlare di un argomento che non è molto da bad guy, ma in qualche modo potrebbe essere affascinante.
1: Beh, potrebbe anche comunque esserlo, no? Bad guy nel suo privato, scusa, un protagonista è un ragazzo così giovane, bello, talentuoso, perché no? Io non me ne priverei, no?
0: Ok, ci può stare. Allora, parliamo di questo perché quando si parla di alcuni temi, ad esempio musica classica, immediatamente si pensa alla noia, no? Le persone che ascoltano la musica classica vengono classificate, scusate il gioco di parole, come persone noiose.
1: Nell'immaginario comune,
0: certo. Chiaramente. Invece c'è questo ragazzo, Giovanni Andrea Zanon, si chiama, senti che nome da...
1: Questo
0: da musicista
1: è lui che suona,
0: di musica classica. Questo ragazzo è molto giovane, suona il violino, non solo violino classico, anche violino elettrico. Senti. E uno dice, no, incontrandolo così coi suoi coetanei, 20 anni, chissà in quanti gli avranno dato del noioso. Bene, questo ragazzo fa concerti davanti a 10.000, 20.000 persone, ha raccontato di aver iniziato a studiare violino a 2 anni per dare fastidio a sua sorella. Io la trovo una cosa stupenda, tipo, volevo dare fastidio a mia sorella, ho iniziato a suonare lo strumento più fastidioso del mondo.
1: E ha fatto bene, anche perché a 4 anni poi è entrato nel conservatorio di Padova ed è il più giovane ammesso nella storia di tutti i conservatori statali italiani.
0: Ecco,
1: quindi fate voi.
0: Diciamo, il sogno per tanti genitori, un ragazzo così dedito alla musica che fa tutto questo percorsone così, però sicuramente non facile trovarsi con i suoi coetanei che magari hanno passioni diverse.
1: No, soprattutto non so se hai un po' sbirciato e letto diverse interviste a riguardo, lui ha confessato e ha detto: io questa cosa ve la devo dire per forza, mentre studiavo in realtà la mia passione parallela era quella di vivere così un sogno, no? Sì, bere il palcoscenico, bello, però volevo stare con gli animali da cortile. Lui voleva stare con le anatre, con le galline, con le
0: ancora
1: oche,
0: più particolare,
1: con i tacchini, capito? Quindi ha unito le due cose, che ne so.
0: È un ragazzo un po' particolare, insomma, con dei gusti
1: curioso,
0: atipici. In ognuno di noi, secondo noi, secondo me Jason, c'è una parte definita dagli altri noiosa e noi stasera vogliamo scoprire quella parte.
1: Quindi in base a hobby personali, le vostre passioni, io lo ammetto, lo dico sempre con tantissimo orgoglio, io sono un po' nerd, quindi mi piace tutta quella parte lì. È un mood, so che a tanti, è un po' di nicchia, però a tanti fa già storcere il naso perché pensano, ecco, è arrivato quello che sta
0: noioso,
1: sempre davanti al computer,
0: fissato, chissà
1: fumetti,
0: quanti soldi sprechi per le stupidaggini,
1: capito?
0: Eccetera,
1: è un
0: eccetera.
1: Po' così. E invece c'è un mondo, un mercato che è incredibile, che unisce tantissimi giovani, ragazzi anche più grandi, secondo me da provare almeno una volta nella vita.
0: Vabbè,
1: così,
0: che poi adesso il nerd fa pure un po' figo.
1: Brava, allora
0: nel 2026. Allora, cose che gli altri reputano di voi noiose ma che invece a voi piacciono tantissimo.
1: Fighissime.
0: 3882 3882, sfogatevi.
1: C'è la nuova di Olivia Dean.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: musica perfetta, Gangsta's Paradise su RDS. Stiamo parlando di cose noiosissime per gli altri che voi invece adorate fare. È il vostro momento per sfogarvi, finalmente dire io sono felice perché mi reputano noioso, ma fare questa cosa mi piace. Mi piace. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela.
2: Ciao.
1: Da Modugno.
2: Sì.
1: Io ho qualcosa che a me piace tantissimo, ma gli altri reputano terribilmente noioso.
2: Cioè?
1: Sì. Sono un'appassionata di vite dei santi.
2: I santi?
1: E quindi cerco sempre statue di santi nelle chiese e mi diverto a riconoscere anche i santi meno conosciuti. Quindi sì, questo
0: Scusate,
1: è il mio hobby.
0: Ma come si fa?
1: Un po' noioso per gli altri, ma che a me piace tanto.
0: Come si fa a non volerla come amica?
2: No, ognuno ha le proprie, poi insomma,
0: ma
2: non ci avevo mai pensato.
0: Che
2: questo.
0: Va in giro e lei ti fa, lo sai, quello è Sant'Ambrogio?
2: Sì, questo ce l'ho brillante, questo ce l'ho sull'album.
0: Quella è Santa Rita da Cascia?
2: Certo, certo.
0: Stupenda, stupenda. Sì, sì. Ecco, più o meno così, 3882, vediamo se riuscite a superarlo.
2: C'è spazio per tutti, eh?
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo. Da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da 84,99€. Porta bici da 18,99€. Oppure pneumatici a partire da 29,99€. Se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Perché?
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
17: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: Ancora buon giovedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebin Meteo.
18: Nelle prossime ore aumenta un po' la variabilità al nord, con qualche temporale in più, soprattutto su Alpi e Prealpi. Impossibile sconfinamento già questa sera sulle pianure del Triveneto. Domani avremo una giornata più variabile proprio al nord, con maggiori annuvolamenti e equazioni temporali più diffuse in montagna fin dal mattino, con possibili nuovi sconfinamenti verso sera sulle zone pianeggianti. Anche sulla dorsale appenninica qualche temporale di calore, mentre sarà più asciutto e soleggiato sul resto del centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebin Meteo.
0: Grazie agli esperti di Trebin Meteo. Cose noiose che fate nella vostra vita, ma che a voi piacciono tantissimo. 38822 38822.

0: Dragons, Bones su RDS. Siamo partiti dalla storia di Giovanni Andrea Zanon, 28 anni, violinista, grande appassionato di musica classica, che suona per altri ragazzi della sua età la musica classica,
1: che
0: da
1: talento.
0: Sempre, diciamocelo chiaro, reputata noiosa.
1: Eh sì, quali sono invece le cose che voi, o meglio gli altri, nella vostra vita reputano tali e invece sono fighissime da fare?
0: Ecco.
2: Chi c'è? Ragazzi, sono Corrado da Pavia. Io c'è mia moglie che dice che siamo noiosissimi quando ci troviamo con degli amici che parliamo di corse, di maratone.
1: Ah.
2: È un gruppo di runner.
1: Corsa.
2: Con la scusa delle maratone ci giriamo l'Europa e il mondo.
0: Che figo.
2: E si parla delle nostre maratone, di dove siamo stati, di cosa abbiamo visto.
0: Ma bello, ma già avere una passione da condividere con un gruppo, bellissimo.
1: Ci
0: però,
1: metterei
0: vabbè,
1: la firma.
0: Per
1: io.
0: Alcuni può essere noioso. Dai.
1: Ancora.
3: Ciao ragazzi, sono Valeria.
1: Ciao.
3: Dalla provincia di Pescara. Io adoro fare l'uncinetto e lavorare a maglia.
0: Bellissimo.
3: E sì, adesso non lo fa più nessuno alla mia età, diciamo, 45 anni.
1: Si è ribaltata la situazione,
0: sì,
1: è perché
0: tornato.
1: È tornato in voga il trend, soprattutto tra i giovanissimi, anche sotto l'ombrellone, Gen Z, tutti
0: sì.
1: A fare uncinetto, lavorare a maglia.
0: È tornato e credo che sia una roba stupenda il fatto che tu vedi un qualcosa che ti piace e te lo rifai da solo.
1: Provate, controllate,
0: stupendo.
1: Se siete in ferie, in vacanza, buttate un occhio, poi ci dite.
0: È bellissimo.
4: Ciao, sono Giuseppe, io adoro fare i puzzle. Mi rilassa tantissimo. E non quelli da 500 o 1000 pezzi, quelli da 18.000, 30.000 pezzi,
1: mamma mia.
4: Ti portano via tantissimo tempo.
1: Bellissimo, tre anni ci metti.
0: Bellissimo.
1: E poi scusa, lo spazio per assemblare tutto, dove li metti poi?
0: Allora, che fai? O hai un ufficio, non so, magari lavori in un'agenzia, allora li appendi lì, li
1: guarda
0: regali
1: che ci vuole
0: nelle
1: un
0: scuole,
1: tavolone enorme
0: so.
1: Per lavorarci. Bellissimo. Però come fai? In terra?
0: È vero, dove
1: tappeto,
0: li appendi? Che ci fai?
1: Mistero.
5: Molti trovano incomprensibile e noioso il fatto che io vado a fotografare la stella Via Lattea insieme ai miei amici del circolo fotografico. Cosa che per me è stata una serata assolutamente divertente e alternativa.
0: Beh,
1: capito? È divertente e alternativa. Inutile che tutte le volte le vai a dire ma perché lo fai?
0: Scusami, però adesso mi sono ricreduta.
1: Oh, mm-hmm. Meno male che hai cambiato idea, vedi?
6: Cara RDS, a me mi piace stirare.
1: Oh, dillo, urlalo.
0: Mamma mia, bravissima.
1: Io ho imparato con i tutorial su YouTube.
0: No, io non stiro e mi sono tolta il pensiero.
1: Sipario.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Habits su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Abbiamo parlato di cose reputate noiose dagli altri che invece sotto sotto sono fighissime. Non abbiamo capito qual è la tua.
1: Io restauro.
0: Ah, restauro di mobili, cose.
1: Sì,
0: così.
1: Allora, se avessi
0: vintage.
1: Uno spazio grande, mi piacerebbe tantissimo andare in giro per mercati o negozi second hand, prendere queste cassettiere giganti, armadi, proprio cose importanti, restaurarle e venderle a un sacco di soldi.
0: Eccola, questa è arrivata. Il genio del marketing.
1: Mai dire mai, mai dire
0: potrebbe
1: mai.
0: Potrebbe essere, mai effettivamente.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cristiano Di Cosimo, ben ritrovato.
7: Ciao, buonasera a tutti.
1: Siamo da te in redazione RDS per ascoltarti con le ultime news.
7: L'addio a Francesco Guccini, le esequie del cantautore nei prossimi giorni in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa pubblica a Modena, paese natale, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Roberta Lupi.
8: Si è spento a 86 anni a Pavana, località dell'Appennino Pistoiese, al confine col territorio bolognese. Cantautore, protagonista della stagione dell'impegno, scrittore, poeta, attore, insegnante e giornalista. Nasce a Modena nel 1940 e nel 61 si trasferisce con la famiglia a Bologna. Oltre 20 gli album in più di 60 anni d'attività. Il vero salto artistico nel 1972 con Radici e Locomotiva, brano in cui affronta il tema dell'uguaglianza, della giustizia sociale e della libertà e che per molti anni ha chiuso ogni suo concerto.
9: Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono sempre giovani e belli.
8: Calde le pere, l'ultimo libro postumo in uscita a settembre.
7: Audizione in commissione Covid per Giuseppe Conte, lo stato di emergenza necessario, rivendica l'ex capo del governo che annuncia: ho depositato in procura un documento anonimo su una fornitura di mascherine. Cramontana, la procura di Sion respinge la costituzione parte civile dell'Italia per la strage di Capodanno con 6 connazionali tra le vittime. Già presentato ricorso contro la decisione svizzera, fanno sapere fonti della Farnesina. E l'Italia nella morsa della canicola, oggi record in rosso, tutte 27 le città monitorate. Domani saranno 26, sabato 21, possibili temporali, allerta gialla in 7 regioni. Lo sport, Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono campionesse d'Europa nel trampolino 3 metri sincro. Per la 23enne romana è il quinto oro su 5 gare degli europei di Parigi. Questa è RDS.
0: Sono le 20 e un minuto sull'orologio, ancora buon giovedì sera, amici e amiche di RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea e c'è anche Giulio Caproni in regia. Ci siamo tutti, eh?
1: Salve, ci siamo tutti, proprio tutti.
0: Al completo.
1: L'estate, stagione per eccellenza, in cui si incontrano più persone, no?
0: Uè, che si cosa vuoi dire? Dai. Fatto conoscenze nuove. Tu poi non puoi adesso.
1: No, io dove vado? Non esco più. No, però si giracchia d'estate, capito?
0: Sì, soprattutto le red flag, quelle sai come girano? Tornano.
1: Cosiddetti malesseri. Allora, noi come due amici vogliamo darvi dei consigli per cercare di capire se la persona che state frequentando può essere red flag o green flag.
2: Allora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Rigo, Drop Dead su RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea. Ho sempre un po' di difficoltà quando arriva l'estate a relazionarmi con persone nuove, soprattutto in tema di primi appuntamenti.
1: È una confessione.
0: È un po' così.
1: Ma
0: no,
1: perché?
0: È Radio
1: perché...
0: Verità questa.
1: Ah, ma perché vanno tutti in vacanza, quindi rimani un po' così a Milano.
0: No, non tanto quello che dici, sai, rimani solo, non c'è nessuno, c'è poca gente. Quelle poche che restano, insomma, incontro delle difficoltà. Ci sono le cosiddette red flag che tutti gli anni,
1: allora,
0: ciclicamente tornano e bussano e dicono: eccomi qua.
1: Che
0: sono
1: tipo
0: arrivata.
1: Di difficoltà incontri tu che sei single? No,
0: allora, prima cosa che noto:
1: tipo di difficoltà incontri?
0: Ci sono quelle che arrivano già in ritardo, le ragazze che non avvisano. Può essere anche fatta al lato opposto, anche noi uomini possiamo così per
1: quindi
0: dire,
1: red
0: arrivare
1: flag
0: un po'
1: arrivare
0: dopo.
1: In ritardo?
0: Red flag totale,
1: ma
0: almeno
1: tipo
0: avvisa,
1: quanti minuti,
0: manda WhatsApp,
1: aspetta.
0: Ma un quarto d'ora, mezz'ora dopo.
1: È
0: ci
1: già
0: può
1: in ritardo?
0: Stare il traffico. Beh, direi di sì, 5 scusa.
1: 5 minuti è in ritardo?
0: Beh, 5 minuti ancora c'è un minimo di tolleranza, fino a 10,
1: dai,
0: già un quarto d'ora.
1: Tutti d'accordo, dopo i 10 minuti si avvisa.
0: Inizio già ad innervosirmi. Poi ci sono quelle che o parlano solamente loro della loro vita, cominciano ad includere il discorso della famiglia, dell'ex, delle relazioni passate. Io già lì comincio ad allontanarmi un po' con la,
1: beh,
0: con la sedia
1: incontro,
0: dal tavolino.
1: Un po' troppo.
0: Così.
1: Mm-hmm.
0: Oppure quelle che stanno zitte, che non dicono niente, che sei lì che dici, e quindi tu che cosa fai invece nella vita?
1: Pesantissimo, riempire i silenzi degli altri,
0: lì,
1: sì,
0: ragazzi,
1: in effetti
0: è
1: red flag.
0: Imbarazzantissimo. Poi c'è una frase che ti giuro torna sempre e mi fa venire un nervoso, ma di quelli pazzeschi. Sì, beh, lavoro in radio, certo. Lavori in radio, ah, bello, è sempre stato il sogno della mia vita. Invece ecco, di lavoro, che cosa fai?
1: Il
0: come
1: tuo,
0: lavoro,
1: devi rispondere
0: fai?
1: Il tuo.
0: Ma
1: tu
0: in che
1: lavoro
0: senso,
1: fai?
0: Scusami, capito?
1: Quindi sono un po' red flag, cioè quindi ridicolizzare, sì, il lavoro altrui, sminuirlo.
0: Esatto, sì. Okay. Dire, ah, intanto sono più di te perché io faccio un lavoro migliore. Questa
1: okay,
0: cosa già non va bene, secondo
1: okay,
0: me.
1: Ok, male. Mi spiace che
0: è
1: sia
0: così
1: questo mondo. Va bene, invece ci sono delle green flag.
0: Ma ci sono, sicura?
1: Sì, ovvero
0: quando le trovi, dimmelo.
1: Sì, questi segnali dovrebbero farci capire che stiamo frequentando la persona giusta.

0: verità. Quando non abbiamo bisogno di fingere di essere qualcun altro.
1: Quindi belli, bello, genuino, come sei. O piaci, o piaci, o arrivederci.
0: Sì, racconti i tuoi hobby, racconti, non so, dei lati del tuo carattere, delle cose che ti sono accadute, senza vergogna.
1: In maniera divertente.
0: Sei a tuo agio.
1: Bene, okay? Segno.
0: Non ti senti in dovere di restare. Nel senso, quando hai una giornata dove vuoi stare da solo e tu vuoi fare le tue cose, sei abituato magari a vedere quell'amica, di andare al cinema con quell'amico, così, e ti senti libero di proseguire, green flag.
1: Ma vale anche il primo appuntamento, anche al contrario, quando non voglio rimanere, che mi alzo e me ne vado?
0: Vabbè, lì in quel caso non
1: è una forma di rispetto, ti sto avvisando e tu guarda, grazie, ho un impegno, devo correre. Devo
0: pesante questa cosa, però. Cioè, quindi ti trovi in difficoltà nel corso di un appuntamento, te ne vai prima.
1: È per quello che si fa l'aperitivo e non dovrebbe essere la cena come primo step. Perché sennò diventa più impegnativo.
0: Spiegare due volte un no. No, non mi va di andare lì perché. No, non mi va di fare questo perché. Se lo devi spiegare più di una volta, insistendo, non è proprio una good relazione.
1: Non devi giustificarti un po' troppo. Vero.
0: Dopo che sei uscito con quella persona, ti senti ancora libero. Libero di essere te stesso, non ti senti schiacciato.
1: Ma magari potessi mettere la firma in questo momento. Per quello che poco fa ti ho detto, se conosci qualcuna che ha queste caratteristiche, mi mandi un WhatsApp.
0: No,
1: già, allora, Jason, oggi
0: le mie amiche non sono raccomandabili.
1: Tutte occupate.
0: Tutte occupate. Buon viaggio.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.

0: voce. Bruno Mars, Oh My Soul su RDS. Tra poco ci sfideremo con il Chi l'ha detto.
1: Sei pronta?
0: Sono pronta. E se volete potete anche scegliere la squadra con cui schierarvi, ovviamente d'Andrea, ecco, perché figura. Gagliani secondo me se la cava già da solo.
1: Ma potrebbe essere, dipende, nel dubbio 38822 38822, qualora voleste darci così anche un piccolo aiuto è ben accetto. Chi ha detto cosa?
0: D'Andrea, venite da me.

0: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Sequenzona mixata e poi si gioca con il chi l'ha detto, dichiarazioni da parte di personaggi famosi, dovremo indovinare chi ha detto cosa.
7: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Living on a Prayer su RDS. Tutto bene,
1: Jason e Francesca. Tutto pronto, spero
0: anche. Tutto pronto per il Chi l'ha detto. Tra poco ci sfideremo. È una cosa a cui teniamo particolarmente perché l'obiettivo è che io vinca.
1: Eccola là, figurati. Chi ha detto cosa? Le famose frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Non abbiamo detto il premio ipotetico per questa sera. Io andrei di un chilo di vaschetta così di gelato.
0: Ma caspita,
1: di assortito.
0: Subito.
1: Vero?
0: Subito.
1: Da metterci la firma.
0: Ma che scherzo.
1: Aggiudicato, va.
0: Che premione.
2: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie.

0: Iliad, la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Ed è il 6 di agosto, scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista per oggi in Italia per le prossime ore grazie agli esperti del Meteo. Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore aumenta un po' la variabilità al nord con qualche temporale in più, soprattutto su Alpi e Prealpi. Impossibile sconfinamento già questa sera sulle pianure del Triveneto. Domani avremo una giornata più variabile proprio al nord con maggiori annuvolamenti e equazioni temporali più diffuse in montagna fin dal mattino, con possibili nuovi sconfinamenti verso sera sulle zone pianeggianti. Anche sulla dorsale appenninica qualche temporale di calore, mentre sarà più asciutto e soleggiato sul resto del centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Grazie agli esperti di Trebi Meteo. Tra un attimo la sfida delle sfide, c'è il Chi l'ha detto qui su RDS.

0: White Girl Wasted su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana, D'Andrea. Siamo ufficialmente pronti per il Chi l'ha detto. Oh, ci siamo preparati bene, a modo. Ok, possiamo partire?
1: Sì.
0: Non ti sento preparata, era poco convincente. Dico,
1: Sono carichissima e proprio per questo, azzardo, inizia tu perché indovinerò. Vai. Ah,
0: attenzione, mi sento una ventenne, ma sogno di diventare nonna. Chi l'ha detto?
1: Voglio un indizio qui. Subito.
0: Amici.
1: Oh,
0: dai, amici.
1: Alessandra Celentano.
0: No. Musical, altro indizio.
1: Oh, mamma, Lorella Cucarini.
0: È incredibile, signori. È incredibile. 1-0 per la D'Andrea.
1: Ha vinto. Allora, quando
0: ha detto così in un'intervista, ha detto: i figli sono molto contenti per me, per il mio percorso. Ogni anno che passa.
1: Scusa, però non è che non si può dire che uno vuole diventare nonna. Si può dire più niente.
0: Oh. No, certo.
1: Quando ero magrissima, ho vissuto i momenti peggiori della mia vita. Amo il mio aspetto fisico. Invecchiare è un privilegio. Basta commentare i corpi delle donne.
0: Allora, potrebbe essere Georgina Rodriguez.
1: No.
0: Ma come no? Ero convintissimo di 1-1, palla al centro subito, zero. No.
1: Attacchi, non è Georgina Rodriguez.
0: Chi è? Scusa.
1: È bionda.
0: È bionda, è Michelle Hunziker.
1: No, è molto influente.
0: Non è che Michelle è tanto meno, voglio dire. Però
1: l'influenza fa parte del suo lavoro. Dai, su.
0: Potrebbe essere Chiara Ferragni.
1: Dai, ci manca il nome, dai.
0: 1-1.
1: Sì, vabbè.
0: Quest'anno usciranno tanti miei film, dopodiché scomparirò per un po', me lo merito. Chi l'ha detto?
1: Indizio subito.
0: No, non posso adesso.
1: No, dai.
0: Troppo facile.
1: Italiano o straniero?
0: Straniera. Siamo all'estero.
1: Vabbè.
0: Dai.
1: Hathaway?
0: Se ti dicessi ritmo. A tutto ritmo.
1: Dai, no, non lo so.
0: Casey, agente segreto.
1: No, non me li vedo questi film.
0: Non sei della Gen Z, mi dispiace. No, ma infatti, stasera perderai.
1: Che cos'è?
0: Quindi.
1: Vanessa Atkins.
0: Mamma mia, se ti dovessi così dire. Ultimo indizio, dai. Lo do, posso, notaio?
1: Sì.
0: Nolan.
1: No, no, no.

0: Messenger, Alex Warren su RDS. Scusate, la matematica non è un'opinione.
1: Dica.
0: Jason Gagliani mi ha chiesto di due persone, no? Sì. Per il chi l'ha detto. Io ho indovinato uno e l'altro no. Giusto.
1: No, ma per spirito così di iniziativa mia, totale autonomia. Ho vinto io stasera.
0: No,
1: una volta
0: perché
1: che
0: io
1: vinco,
0: te l'ho chiesto
1: manche.
0: Di uno solo, non di due.
1: No, vedi, anche dalla regia, sono tutti d'accordo.
0: Senti, Jason, te ne faccio un'altra.
1: Ha vinto il chi l'ha
0: no,
1: detto.
0: No, no, ti attacchi. Vabbè. Mia figlia mi ha salvato. È un miracolo in carne e ossa.
1: Non ne ho la minima
0: conduttrice.
1: Idea.
0: Conduttrice.
1: Come attrice italiana?
0: Conduttrice.
1: Conduttrice. Mm. Potrebbe essere chiunque detta così, quindi.
0: Conduttrice bionda.
1: Bionda. Torna
0: Mattina.
1: Sempre da Hunziker. Mattina?
0: Mm-hmm.
1: Mattina Panicucci?
0: No.
1: Non era Panicucci?
0: No.
1: È super bionda lei.
0: Anche quest'altra.
1: Ah, cambiato colore? No.
0: No.
1: Magari c'è un po' di depistaggio?
0: No.
1: No. Tutto a posto. È una conduttrice della mattina, bionda.
0: Mm-hmm.
1: E...
0: dall'altra parte, hai detto Panicucci?
1: Sì.
0: Dall'altra parte.
1: Non mi viene. No. Ma
0: perso.
1: Proprio adesso che stavo vincendo,
0: hai
1: dobbiamo
0: perso,
1: cambiare
0: no?
1: le carte
0: giusto,
1: in tavolo.
0: Giusto, il tempo è finito.
1: No, chi è?
0: Ha perso. Ci dispiace, Jason Gagliani
1: chi
0: ha perso.
1: È? E...

0: Incoscienti e giovani. Achille Lauro su RDS. Tutte e quattro noi siamo incoscienti e giovani.
1: Pacchetto completo? Ma noi quattro chi, scusami?
0: Allora, tu sei Jason Gagliani che hai perso il Chi l'ha detto.
1: Bene, grazie, segno. Poi mi rifarò domani.
0: Scusate, ma Alessandro Corsi mi ha messo lo zoom sullo schermo perché non vedo più.

0: vabbè, una certa età è così.
1: Cieca, non sto, lo so, non sto invecchiando, non vedo più.
0: Sono arrivati Filippo Ferraro, Alessandro Corsi. Ciao amici,
2: buonasera,
0: come state?
1: Le luci dello studio, tutto bene, io, grazie.
0: No, siamo stati insieme 4 ore, ma io non lo so, guarda. Voi come state?
3: Bene, bene, bene, molto bene. E partiamo con un sondaggio pronti via che secondo me piacerà molto a Jason.
1: Sentiamo.
3: Perché parliamo del fatto che non ci sono più topless in giro.
1: Ma che banale.
0: Bravo Ferraro. Bravo.
1: Mamma mia, che maschilismo, ragazzi.
3: È uscito. Anzi, in realtà il topless è stato un grande simbolo di femminismo.
1: Esatto.
0: Vero.
3: Quindi lo ribalto. C'è un articolo di oggi che ne parla e analizzeremo con voi da che parte state e perché non si usa più.
0: Io sto dalla parte dove c'è il topless, proprio che si vede.
1: Sì. Vabbè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Guarda, vorrei scherzando. Le quote rosa in radio.
3: Mamma mia, ragazzi,
2: quasi quasi me ne vado con la D'Andrea, guarda.
1: Solo a Jason l'argomento, ecco, e non
3: brava,
1: a me, magari.
3: Brava, perché d'accordo. Figurati te, cioè, capito? Questa è una che quando deve cambiarsi, qualche volta siamo finiti in qualche negozio doveva cambiarsi. Metteva 3-4 fuori, che attenzione, mi devo cambiare. Cioè, figurati, ma lei guarda, è pudica come però, poche cose
2: lei,
3: al mondo.
2: Vinted le ha bannato l'account.
1: Perché, però, come argomento non potrebbe interessarmi?
3: Perché sei quello.
0: Bene, c'è un clima molto disteso, noi facciamo quelli che, grazie a Francesca Romana, ad Andrea, grazie anche a Giulio Caproni,
1: bene,
0: una fatica
1: parlate
0: estrema.
1: Di topless, molto interessante.
3: Ma anche maschile.
1: Buona diretta.
0: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Grazie a Francesca e Jason che ci hanno preceduti prima della serata dei guerrieri di nuova redazione. Ben ritrovato, Lao Petrilli.
2: Grazie e buonasera a tutti.
1: Ascoltiamo.
2: Iran e Stati Uniti, il Parlamento della Repubblica Islamica esamina un testo iniziale di accordo, lo riferisce Al Jazeera. Preferisco un'intesa, non voglio che la gente muoia, afferma Trump. A Washington, in Senato, voto contro il virologo Anthony Fauci, accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere alle domande dei parlamentari sull'emergenza Covid, è stato deferito al Dipartimento della Giustizia. A Roma, Giuseppe Conte, comparso davanti alla commissione che indaga sulla gestione della pandemia, ha detto: non ho mai commesso illeciti, questo è un plotone di esecuzioni. Ex presidente del Consiglio fuorviante, nelle sue risposte ha sostenuto Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia. Scompare un poeta, le sue canzoni su giustizia e uguaglianza hanno segnato l'epoca. Con queste parole il capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda Francesco Guccini, morto oggi a 86 anni. In serata anche il saluto di Giorgia Meloni: continuerò a ringraziare Guccini per le emozioni che ci ha regalato nonostante il livore dimostrato verso di me. Sport europei di tuffi nel segno di Chiara Pellacani. L'italiana vince con Elisa Pizzini nel sincronizzato dal trampolino 3 metri e la sua quinta medaglia d'oro nella rassegna continentale di Parigi. Calcio definito lo staff di Mancini, c'è il ritorno in nazionale di Oriali nel ruolo di team manager, anche Bonucci e Maccarone nominati fra i collaboratori del CT. Questa è RDS.
1: Le 21:01, buon giovedì amici, grazie Lao Petrilli, grazie alla nostra redazione per averci aggiornato sull'attualità. Buonasera, bentornati, siamo i Guerrieri della Sera, piacere, Filippo Ferraro.
3: E un piacere anche ad Alessandro Corsi, salutiamo Giulio Caproni in regia. Oh. Parleremo anche di sport in questa puntatona. Ragazzi, la Pellacani ha fatto qualcosa di straordinario, sì. Ogni gara che ha fatto l'ha vinta, 5 su 5 on plane. Adesso insomma fa ben sperare ovviamente per i mondiali, per le Olimpiadi.
1: Pensa che Giulio Caproni, ecco, si è trovato.
4: Sì.
1: Si è trovato talmente bene che è tornato anche stasera. Quindi fino a luna la squadra è questa.
3: Non credo che sarà così anche domani, ma non si sa mai. Partiamo così.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ecco, lei questa sera è ancora in fase di recupero e riposo, visto insomma l'infortunio, poverina, che le è capitata sul palco, anzi sotto palco.
1: In teoria dovrebbe tornare intorno alla metà di agosto, riprendere il suo tour, e quindi le facciamo gli auguri di pronta guarigione.
0: E metteranno una paratia davanti, come metto a mia figlia sul lettino.
1: Invece noi siamo pronti a giocare a Quizzappando. Sigla.
2: Quizzappando.

0: E allora mettiamo in palio la nuova RDS Bag. Quindi se avete già vinta quella classica Occio, perché qua trovate tutti i gadget nuovi con un meccanismo molto semplice. Vi stiamo per fare una domanda, in realtà è una frase da concludere, però noi non vi possiamo dare nessun tipo di aiuto, ok? L'unico aiuto lo trovate sulla nostra app, scaricatela o aggiornatela. In alto trovate proprio l'indizio del quiz zappando, che è un'immagine. Quell'immagine vi darà una mano appunto a dare, sì, le risposte esatte.
1: Anche perché la frase da completare può avere plurime risposte, quindi
0: quanto
1: per
0: ti
1: sapere
0: piace dire plurime risposte,
1: una pluralità di risposte,
0: mamma mia,
1: risposte variegate. E quindi avete bisogno proprio dell'indizio da grattare e scoprire sulla nostra applicazione ufficiale per avvicinarvi alla risposta corretta. Quindi 38822 per darci la risposta. La frase è questa,
0: molto facile,
1: lo fanno tutti gli anni.
0: Beh,
1: dai, andate sulla nostra app a scoprire l'indizio e poi diteci la risposta al 38822 in bocca al lupo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E tra poco il nostro sondaggione pronti via, apriremo con un argomento e vi coinvolgiamo come sempre. Intanto Sam Smith, Diamonds.

0: Gossip Girl Love Madonna e Sabrina Carpenter qui su RDS. Allora, uno degli argomenti che ci aveva colpito nel corso delle ore precedenti alla diretta riguarda il topless in generale, perché sono uscite delle notizie a riguardo che pongono un quesito, no? Ovvero, voi avete visto in questa estate, magari in vacanza o nelle giornate che avete fatto al mare, andate e ritorno, della gente in topless?
1: Io sono una signora. Solo una signora era con le zizze al vento ed è ormai diventato, vuoi non vuoi, un fenomeno. Il topless è stato un fenomeno.
0: Beh, è
1: stato un fenomeno nato soprattutto in Francia e poi propagato in tutta Europa negli anni Ottanta, che era comunque un grande simbolo anche di volersi mostrare senza nessun tipo di inibizione. Pensate solo ai dati: in Francia negli anni Ottanta era il 40% delle donne francesi che stavano in topless, ovviamente maggiorenni. Nel 2019 era addirittura meno della metà, il 19% delle intervistate. Tra i motivi c'è il fatto, ed è una cosa giusta, la preoccupazione per i rischi legati all'esposizione del sole, perché ovviamente devi mettere una crema molto alta sopra, perché non sono zone abituate a prendere il sole. Dall'altro invece un 35% dice che è un disagio legato agli sguardi maschili. Che questa cosa mi sembra un controsenso, considerando che ora corpi nudi femminili e maschili sono su Instagram, sui social.
0: Beh, però non
1: dovunque,
0: integralmente, questo c'è da dirlo, tu
1: però
0: lo vedi.
1: Quasi,
0: beh, non integralmente,
1: cioè nel senso,
0: il seno non lo vedi su Instagram.
1: Ma tu pensa, quando eravamo bambini noi, vedere un seno era una roba che non capitava,
0: però,
1: ma cioè adesso è tutto talmente
0: Instagram
1: a portata di mano.
0: Sì, però non è che tu scorri su Instagram e vedi la gente col seno di fuori.
1: No,
0: non
1: certo,
0: è così.
1: Però
0: quindi
1: quasi
0: ci
1: tutto il resto sì. Al maschile e al femminile, sì, cioè, ma c'è un mostrarsi soprattutto su questo, sui social, molto più importante di quando eravamo ragazzi.
0: Sì, su questo
1: noi
0: sono d'accordo. C'è chi dice che forse il topless stia sparendo perché magari per le donne il corpo ha smesso di essere quasi un po' una sorta di
1: ribellione.
0: Motivazione, ribellione.

0: milione, sì, per sì, cui imporsi, no?
1: Che da una parte può essere una buona notizia, dall'altra invece è una notizia negativa, del serie di dobbiamo essere tutti uguali perché temiamo gli sguardi, temiamo le battute, temiamo la frasina. Dall'altra invece può essere anche una notizia al positivo.
0: Guarda, ho trovato una storia legata ad una donna che vive in Italia da circa 30 anni ma è di origine brasiliana, che alla fine di giugno era sostanzialmente a prendere il sole in riva al fiume in topless, ed è stata multata da dei vigili, anche se in Italia non c'è una legge effettivamente, certo, che vieta una cosa del genere. Quindi lei ha raccontato di essersi addormentata e poi ha sentito gente che urlava dal ponte come se volessero svegliarla, e poco dopo ha visto dei vigili con i piedi nell'acqua che le hanno detto non può stare qui a prendere il sole, né tantomeno può starci in topless. Okay. Storia di fine giugno, di quest'anno.
1: Che mi sembra una cosa abbastanza esagerata, permettimi di dire. Sì. Mentre invece, notizia di qualche mese fa, che a Berlino anche nelle piscine pubbliche le donne possono stare in topless, cioè per dire di come le culture siano differenti. Da voi da che parte state? Quindi non soltanto per le donne che sono all'ascolto, ci interessa ovviamente il loro parere, ma anche per gli uomini, perché non si usa più? E chi invece lo usa ancora? Perché lo fa? O chi magari non lo fa più? Perché io mi ricordo quando ero ragazzino che erano tantissimi, sì, topless,
0: sì. Anche io anch'io ricordo
1: tanto,
0: questa cosa,
1: cioè,
0: che guardavo con ingenuità senza sapere perché ero molto piccolo. Però invece crescendo mi sono accorto di vederne sempre meno di situazioni, sì,
1: cioè, quando poi vabbè 38822 38822 passenger let her go, questa RDS.

0: utilizzando come qualcosa che era in gran moda negli anni 80-90, in realtà ora sia praticamente scomparso, cioè il topless. E volevamo sentire l'opinione al femminile ma anche al maschile. Quello che nell'arco di una canzone di 3 minuti è arrivato è il fatto che molte donne in Italia si sentono in difficoltà per gli sguardi. Tra poco mettiamo degli audio, mentre invece Michela dice: in Italia mai, io a Fuerteventura, dove è molto utilizzato, come anche a Ibiza, fondamentalmente tutta la Spagna, devo dire c'è più topless che seni coperti, topless tutti i giorni e mi sento libera.
1: Ecco, forse questo è il punto da specificare, il sentirsi la libertà di poterlo fare in un posto che dove magari sei lontano da occhi indiscreti o comunque non hai quella pressione addosso di chi ti può guardare.
0: Però mi viene da dire che quando non ti senti libera nelle spiagge del tuo paese è una piccola sconfitta.
1: Cioè,
0: è una piccola sconfitta. Dai, tra poco ancora voi, 388 22 388 22, safe, nuova è Parlar d'Amore.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Saif, Parlar d'Amore.

0: Paris the Topless, anche potremmo dire, visto che ne stiamo parlando, dei Black Eyed Peas qui nella, nella sera dei guerrieri con Ale Phil, e vi abbiamo chiesto se li avete visti in giro in quest'estate, avete visto Topless oppure confermate la tendenza che appunto evidenziava quest'articolo, che il Topless pare sia scomparso dalle spiagge italiane. Sentiamo anche perché, magari, se avete una risposta legata a questa domanda. Sentiamo.
1: Riguardo al Topless, in Italia è una rottura di palle.
0: Ecco.
1: Tanta gente secondo me non lo fa più perché ti fissano. Io quando vado al mare sono in un posto che non conosco, dove non conosco gente, sono tranquilla, sto in topless, molto più comodo in tutto e per tutto, non ti rimane il segno e hai un pezzo di, in meno di costume addosso, ma in tanti ti fissano, quindi non è troppo piacevole. Buona serata a tutti.
2: Cioè, ciao.
0: Abbiamo corpi in déshabillé continuamente sul telefono, sui social, dappertutto, eppure da quello che ci dice lei, quindi una donna, quindi no, ma non è questo.
2: Veramente.
0: Ma il problema non è. Ma aspetta, il problema non è sul fatto che rimangano sorpresi gli uomini che vedono una ragazza in topless. Il problema è sentirsi gli occhi addosso.
2: Certo,
0: che è diverso.
2: Cioè, magari io da uomo mi metto,
0: magari non c'è nessun tipo di sorpresa, ma sentirsi gli occhi addosso di una spiaggia intera che ti guarda perché c'hai il seno di fuori può essere, può risultare pesante.
2: Ma no,

0: Certo che è pesante. Lì. Poi allora, che uno, adesso non guardiamo, cioè, uno butta l'occhio, cioè, magari è una bella ragazza, cioè, è anche una cosa normale.
1: Sì, magari l'occhio lo butti uguale anche se non, ha, se non è in topless.
0: Certo,
1: cioè,
0: esatto, voglio dire. C'è un modo e modo. Certo. C'è modo e modo. Se questa cosa ti mette in difficoltà, vuol dire che non è il modo giusto, è un modo sbagliato. Quindi la capiamo. Tra poco analizziamo perché ci sono tanti punti di vista diversi. 388-22-388-22.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Diminuzione importante per quanto riguarda i topless in Europa, soprattutto in Italia, ma perché secondo voi? 38822 38822, tra poco le vostre storie, prima c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.
4: RDS.
5: Che non importa se
4: RDS 100% grandi successi.

0: Head and Heart, cioè Corey Black,
1: Super Ridien.
0: So, mi guardi,
1: il tuo compleanno che ridi.
0: Mi guardi, vabbè, adesso,
1: per cortesia.
0: Allora, no, stiamo parlando di topless. In realtà la questione ha catturato l'attenzione di molti di voi, perché ci sono opinioni sempre diverse. Per esempio, leggo Cristina da Sassari che dice: ragazzi, ma siete andati in spiaggia ultimamente? Sono tutte col sedere di fuori, al posto dello slip un filo interdentale.
1: E
0: ci si scandalizza,
1: vero?
0: Se una donna si mette in topless è un'assurdità.
1: È vero, anche ragazze, commentavamo prima, molto molto giovani, proprio con degli slip molto più corti. Sembra quasi il contrario, cioè prima era uno slip normale, attenzione, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma magari più topless più utilizzato. Ora invece il topless quasi inesistente, ma con dei tanga veramente.
0: E se ci riferiamo a quello che dicevi prima del fatto che sui social si vedano anche immagini così di magari ragazze o uomini anche con tutto il loro ben di Dio in mostra, ecco, da questo punto di vista è vero, perché vedi spesso foto magari di modelle, fotomodelle che hanno diciamo degli slip molto fini, e quindi poi dopo se lo vedi in spiaggia ti scandalizzi, quando in realtà sei abituato a vederlo. Guarda, no,
1: Laura D'Ascoli scrive: viva il naturismo sulle spiagge. Sono d'accordo, tra l'altro fanno tutti i pervenisti e poi mettono le foto nude ovunque,
0: ecco. È un po' quello.
1: Poi non vuoi. Dai, sentiamo voi, via.
2: Ciao, sono Francesco da Pompei. Voglio dare il mio giudizio da uomo.
1: Vai.
2: Il problema è che in Italia siamo molto bigotti, perché io sono stato in vacanza in Spagna e la gente stava, le donne erano tranquillamente in topless, e ho notato proprio questo, che non c'era da parte degli uomini presenti in spiaggia nessuno sguardo malizioso, cosa che qui ovunque, perché anche le donne non si mettono in topless e al mare c'è sempre il cafone che fa lo sguardo malizioso, la battutina, quindi immaginate. Purtroppo è sempre un problema culturale. Ciao.
0: Molto d'accordo.
1: Ma anche detto che in Spagna si usa anche molto il naturismo.
0: Sì, sì.
1: Io quando sono stato in Ibiza, Formentera, spesso facevo, le persone che ho sentito lamentarsi erano persone italiane.
0: È sempre una questione culturale quando si tratta di queste cose qui,
1: sì,
0: è inevitabile.
1: Sì, sì.
3: Secondo me il discorso è molto molto diverso. Nel senso, adesso secondo me le donne hanno anche un po'

0: paura di poi diventare virali, perché rispetto a prima c'è questa morbosità nel fare foto, video e far girare in gruppi o social o quello che è, quindi magari è più quello il discorso, nasce un senso del pudore quando poi magari divento virale perché ho le tette al vento senza la mia volontà ed è molto facile questo.
1: C'è paura di essere filmati, fondamentalmente è un punto che non avevo considerato.
2: Recentemente c'era stata la chat degli autisti con gli insulti sessisti che riprendevano le passeggere da sotto le gonne, non so se vi ricordate. Poi c'era stato il gruppo su Facebook che raffigurava che i mariti mettevano le foto del loro mogli in déshabillé o comunque
1: mariti.
2: Cioè, questa è roba vera, successa nel corso di quest'anno, quindi condivisibile quello che lui dice, la paura di poter essere intercettate, magari
1: inconsapevolmente,
2: fare una foto,
1: ma pensa con gli occhiali
2: gruppo.
1: Quelli che registrano, tra l'altro ne parleremo, dai, tra poco lo portiamo avanti visto che sta avendo grande seguito. 38822 38822, i vostri punti di vista.
3: RDS insieme a te,
4: RDS insieme a te,
3: ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: sola.
1: Ragazza sola, non in topless, da quello insomma che dicono i sondaggi. Qui Annalisa su RDS alle 22. Tra poco tocchiamo ancora questo argomento. Quindi i topless sono, non dico in diminuzione, ma praticamente scomparsi nelle spiagge italiane, perché per come i vostri punti di vista.
2: Sì, dai, 388-22-388-22, messaggi vocali da registrare e inviare adesso.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 22 minuti, torniamo in redazione. Lao Petrilli, buonasera.
9: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ti ascoltiamo con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, l'attualità.
9: Il golfo in apertura mentre si lima una bozza di accordo fra Iran e Stati Uniti. Esplosioni sono state segnalate poco fa a Bandar Abbas e sull'isola di Keshm. L'agenzia di stampa Tasnim, legata ai Pasdaran, sostiene intercettati target ostili all'imbocco dello stretto di Hormuz. Kiev e Zelensky annuncia ordinato un'operazione speciale per limitare significativamente l'industria militare russa attraverso sanzioni coordinate. Da Mosca si afferma a settembre, qui il Cardinal Zuppi. Per l'intelligence spagnola credibile un nuovo assalto di migranti a Ceuta il 15 agosto. Preoccupazioni comprensibili, ma i controlli ai confini siano l'ultima istanza, dichiara intanto il commissario europeo Brunner. Gran Montana, la procura di Sion ha respinto la richiesta del governo italiano che voleva costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, costato la vita anche a 6 connazionali. Già presentato ricorso, fa sapere la Farnesina. Esequie in forma privata poi a settembre una commemorazione pubblica per Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni, un poeta all'omaggio di Mattarella. Rivoloso con me, ma canterò ancora le sue canzoni, le parole di Giorgia Meloni. Sport tuffi, pocherissimo, dichiara Pellacani agli europei di Parigi, quinto oro assieme a Elisa Pezzini nel sincro da 3 metri. Questa è RDS.
1: Bene Lau, questa è RDS 22.3 minuti, alle file il nostro Giulio Caproni, ha parlato molto i nostri colleghi ovviamente di Guccini che ci ha lasciato in queste ore, non dobbiamo aggiungere nulla che non sia stato detto, se non una piccola cosa, se vi capita, a parte che è un film bellissimo, riguardatevi Radio Freccia, dove proprio Guccini fa il barista del famoso bar Mario, nonché allenatore della squadra locale, vi fa capire quasi tutto di lui.
2: Sì, poi devo dire anche i post social, anche di Ligabue, ne ho visto uno di Fabri Fibra, insomma, devo dire che tutta la musica oggi si è stretta intorno alla scomparsa di questo grandissimo artista. Tra poco invece continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali, prima ritroviamo questo grande successo, è Safe Tonight.
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Dracula su RDS 22.11. Stiamo parlando del fatto che sono più che diminuiti, praticamente scomparsi, i topless nelle spiagge italiane, un fenomeno che ha avuto il suo boom negli anni 80-90 e che ora appunto non, quasi non si ritrova più. Volevamo capire, l'abbiamo fatto spiegato del perché secondo gli studi e sondaggi, ma il vostro punto di vista. Tra i vari messaggi mi ha colpito Ale, di una donna che scrive: troppo ostentare sui social blocca emotivamente chi esteticamente è un po' più indietro con l'età. Cioè dice, sì, io che magari ho qualche anno in più, vedo su queste donne bellissime, giovani, con questi, anche perché vedi ragazze che partoriscono e dopo un mese sono già perfettamente magre,
1: fisicate. Sì, è uno dei grandi problemi del nostro tempo, ovvero certo, il fatto di sentirsi in difficoltà rispetto certo al modello di bellezza che vediamo e che ci viene imposto quasi dai social. Però posso essere anche un pochino cinico, che a volte forse è un po' più il problema di chi se lo pone
0: più che del fenomeno in sé.
1: Forse sì, serve forse un po' più di consapevolezza di base al principio.
0: Un po' di fregarsene fondamentalmente.
1: Quello per esempio, consapevolezza di se stessi.
0: Il naturismo dice: mettiti nudo comunque tu sia. Hai tanti messaggi su quello non se lo permette, quella non se la può permettere.
1: È un punto che ci autoimponiamo.
0: Bravo,
1: e forse è un po' ripeto, il problema forse è un po' più di chi se lo pone che invece da chi viene posto.
0: Però quando sei bombardato anche dalle persone vicine a te: hai messo su qualche chilo, però vedo che sei un po' ingrassato. Non è facile, dai, sentiamo ancora voi.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Daniela da Roma.
0: Ciao Dani.
2: Probabilmente, secondo me, non c'è nessun motivo legato al discorso di sentirsi in imbarazzo, ok? Perché, come dicevate voi prima, siamo talmente tanto abituati ormai ad avere immagini di nudi ovunque, in qualsiasi momento. Secondo me è più un aver preso consapevolezza di quanto possa far male prendere il sole
1: anche
2: a seno nudo.
1: Anche forse c'è
2: forse, non lo so. Io in passato qualche volta l'ho fatto e ora non lo faccio più per questo motivo. Poi magari il mio è un caso isolato.
0: Certo.
1: Sull'argomento per esempio del tumore al seno c'è molta più sensibilizzazione
0: oggi.
1: Rispetto a quello che poteva succedere 20-30 anni fa, no? Quindi forse è un argomento su cui c'è più informazione, c'è più attenzione, c'è più premura.
0: Se per lei è stato così, evidentemente per tante donne è questo. Sentiamo ancora.
3: Ma possibile che a nessuno venga in mente,
1: non ti arrabbiare,
3: il discorso della presenza dei bambini in spiaggia, o magari delle mamme o dei genitori che si preoccupano dei bambini presenti? Cioè, stiamo normalizzando una roba che non è che funzioni così normale in tutte le parti del mondo.
0: Guarda,
3: ci vuole anche un po' di buon senso.
0: Io poi ognuno la pensa come vuole, ma io ricordo quando ero ragazzino andavo al mare a Bibione, c'erano soprattutto molto le tedesche, le ceghe, che erano nel topless. Non mi ricordo che io da bambino vado mia madre,
1: quello,
0: oddio,
1: provo,
0: i bambini,
1: aspetta.
0: Cioè,
1: no vabbè, non è, però cioè,
0: sì, lo sai,
1: prova
0: ad
1: interpretare,
0: certo,
1: nel senso, quando io ero ragazzino ti coprivano gli occhi se c'era una scena magari di nudo in televisione.
0: Veramente?
1: Beh no, nel senso, dipende dalle famiglie, ma culturalmente l'Italia è sempre stata questa.
0: Sì. E poi quello che abbiamo, guardiamo sui social, sappiamo
1: qual è. Ma oggi rispetto a 38 anni fa è diverso.
0: Sì,
1: quindi
0: vero,
1: io dico che culturalmente siamo questi. Poi che sia corretto o non corretto, questo ognuno ha una delle proprie abitudini e decide come crescere i propri figli. Non c'è un giusto e uno sbagliato, capito?
0: Però
1: ci
0: non,
1: sono abitudini diverse.
0: Non
1: culturalmente
0: mi sembra
1: l'Italia,
0: un topless sia un problema. Cioè, la madre di sti bambini non ce l'ha.
1: Non è questione di problema. Ma non lo so, è un discorso di cultura. Quello che dicevamo prima, no? Un problema culturale.
0: Sì, sì.
1: Poi però non me la sento di dire è giusto fregarsene, viva, i bambini possono guardare tutte le donne nude che vogliono a partire da qualsiasi età.
0: Ma
1: e neanche di condannarlo.
0: Certo.
1: Cioè, secondo me non c'è un giusto e uno sbagliato, è una cosa sbagliata in
0: sei
1: questo.
0: Sei solito democristiano. Dai,
1: no,
0: tra poco ancora le vostre. 38822 stai da una parte e dall'altra. Come
1: no,
0: si fa?
1: È talmente personale la cosa.
0: È proprio un politico, poco da fare.
4: Votatevi. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: colpo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, il loro ultimo grande successo di quest'estate 2026. Davvero pazzesco. 22-22, siamo allineati con l'universo. Direi di chiudere l'argomento topless, ne abbiamo trattato abbastanza. Grazie per tutti i vocali. Ci sarebbe da parlare per ore, secondo me, perché i punti di vista sono diversi. Ripeto, è difficile dire cosa può essere giusto e cosa no. Quello che è, secondo me, vero e certo è che in Italia c'è un problema culturale, e quindi per una donna che deve scoprirsi il seno nel 2026 al mare, sì, può essere difficile.
2: Ma secondo me non è folle che negli anni 90 si faceva molto, e ora che sui telefoni, in televisione abbiamo di tutto.
1: Ma forse è proprio quello, il fatto che c'è una sovraesposizione che ti porta ad avere il timore di essere parte di quella sovraesposizione.
2: È folle. Sentiamo
3: io non potrei mai fare topless, perché? E il costume è l'unica chance che ho, un costume imbottito per far credere di avere un po' di tette.
2: Ma chi se ne frega? Cioè, anche qua. Oh, liberi siamo come siamo. Ci sono seni bellissimi, piccoli, grandi. Siamo, quello dovrebbe essere.
1: Lo so.
2: Non dico insegnarlo a scuola, ma quasi. Essere liberi di essere se stessi. E gli altri farsi un po' gli affari suoi. No, quello non se lo può permettere. Ma chi l'ha deciso?
1: Sono d'accordo, ma non è facile per niente. Comunque, grazie, amici, per tutti i vostri messaggi vocali.

0: Rivers, Renegades 22-26 che scoccano in questo momento.
1: Quanto e tra ti piace spaccare il secondo?
0: Quando, guarda, quando sto per entrare in onda e vedo che sono, non so, le 22:48, 50, 53
1: c'è
0: secondi,
1: un fuoco dentro,
0: impazzisco perché devo fare il countdown del minuto, se no mi sento male. Vabbè, è così, che ognuno
1: comunque
0: ha le sue.
1: Sono contento perché abbiamo trattato un argomento che poteva sembrare futile da fuori, in realtà A ha diviso molto e B in realtà voleva raccontare anche un piccolo spaccato di quello che è socialmente il nostro paese, dove siamo stati abituati negli anni a vedere in televisione primi piani di fondoschiena, seni e dove ora siamo mezzi nudi sui social ma ci copriamo invece in spiaggia. Sta diventando un po' il mondo al contrario,
0: sì, sì.
1: Ma al contrario del contrario
0: si stanno capovolgendo un pochino le cose. Per qualcuno dice no, stiamo tornando indietro addirittura, e poi ripeto i punti di vista
1: da
0: sono...
1: dove?
0: No,
1: avanti
0: nel senso
1: da dove?
0: Che stiamo diventando molto più attenti, no? Molto ci indigniamo molto di più, c'è questa cosa del politicamente corretto che invade ormai qualsiasi tipo di talk, di chiacchiera, di confronto in televisione, anche nella stessa radio. Questo perché? Perché forse, ecco, qualcuno dice stiamo andando un po' all'indietro piuttosto che invece sdoganare alcune cose.
1: L'importante però, secondo me, è sentirsi liberi.
0: E questa è la cosa fondamentale. Mi fa piacere che ci sia stato anche un confronto su questo, perché ecco, motivare a sentirsi bene con se stessi, nonostante magari qualche difettuccio fisico che hanno tutti, anche quelli che appaiono bellissimi
1: corsi,
0: sui social. Cioè, io se adesso mettete 265 sembro una donna meraviglioso, certo. In realtà ho i miei difetti, quindi sentitevi liberi.
1: Forse hanno messo il 264 se hanno visto un Adone con la camicia nera. Tra poco ancora voi state qua.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Questa è la sera dei guerrieri qui su RDS con Ale Fille, il nostro Giulio Caproni in regia. Tra poco ancora tanta, tanta, tanta roba, ma ora tanta, tanta musica. Ci sono 4 successi in fila e la sequenza mixata.

0: di Liam e Noel in Oasis, Don't Look Back in Anger, appena ritrovata in chiusura di Sequenza Mixata.
1: Dovrebbe essere una cosa da insegnare per la vita, Don't Look Back in Anger, cioè non guardare indietro con rabbia. Quello che è successo è successo, e loro sono una rappresentanza, visto che poi sono tornati insieme, pare, e arrivino in Italia, arriverà invece un documentario nelle prossime settimane.
0: E invece noi scopriamo chi ha vinto questa edizione di Qui Zappando e andiamo a Varese. Uè, Linda, buonasera, benvenuta.
2: Sì, buonasera a tutti, grazie, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao Linda, sentiamo che sei in movimento, dove vai, cosa fai?
2: Veramente adesso sono a Terrasini, sono in Sicilia.
0: Ah, sei in vacanza.
1: Ma sentivo che non era Varese sottofondo.
0: Sì. Mi sembrava. Si percepiva. Linda, sei stata bravissima anche attraverso la nostra app a scoprire l'indizio che chiaramente ti ha aiutato a darci la risposta esatta, a completare la frase di stasera. Non era difficilissimo e ti chiediamo di ridircelo. Lo fanno tutti, tutti gli anni cosa?
2: Che compleanno.
1: Certo. E sulla nostra app c'è la foto di una torta di compleanno con le candeline, quindi insomma un bel aiutone. Ti porti a casa la una RDS bag con tutti i nuovi gadget appunto della tua radio preferita. Un abbraccio.
2: Grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao Linda, buone vacanze. Ciao.
2: Grazie, un saluto a tutti.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
0: E tra poco parliamo anche di sport, pagirone sportivo, c'è il nuoto, gli europei, ma anche tanto calcio. Intanto Sabrina Carpenter, Tears.

0: ma perché devi distruggere Partenope di Merck & Crem?
1: Però mi ricordo un po', altrimenti ci arrabbiamo.
0: Ma non c'entra niente.
1: Beh, un pochino. Per me è anche lo stesso coro, forse, che hanno utilizzato. Sì.
0: Parliamo di sport, perché continuiamo a collezionare trofei, in realtà medaglie, e grandissime prove come quella di Pellacani e Pizzini, che hanno vinto l'oro nel trampolino sincro da 3 metri. Credo che il trampolino sincronizzato sia una delle cose più difficili dell'universo. Cioè, una roba difficilissima. Ho seguito un pochino e ti si intrecciano gli occhi per quanto sono bravi questi atleti. Loro sono riusciti a raggiungere l'oro, il quinto oro per la Pellacani.
1: Tutte le manifestazioni, tutte le gare che ha fatto, le ha vinte tutte. Tra l'altro fa anche sorridere il fatto che il fratello, che poi è un calciatore, che ha giocato nei Vivai anche di Lazio e Bologna, abbia detto: i tuffi li ha imparati tutti da me. Insomma, la cosa ha fatto sicuramente molto molto sorridere. Mentre invece per quanto riguarda il calcio non ci sono stati grandi amichevoli, si parla insomma un pochettino di mercato, e soprattutto quello che ha fatto clamore sono state le parole di Antognoni, perché quest'anno sia la Roma che la Fiorentina compiono 100 anni, anche il Napoli,
0: anche il Napoli,
1: e la Fiorentina per il 100° appunto anno ha deciso di celebrare la sua storia togliendo per quest'anno la maglia numero 10,
0: sì,
1: che è stata vestita anche, mi ricordo, da Rui Costa, da Bernardeschi, vestita storicamente da Antognoni, che era stato allontanato dalla stessa presidenza. Lui ha risposto: sono in bestialinto, credo che mi stiano prendendo in giro, prima mi hanno mandato via, adesso tolgono la maglia col mio numero solo per questa stagione, quindi non l'ha presa.
0: Tanto a proposito di Fiorentina, giusto per citare qualche nome, la Fiorentina, lo dicevamo anche ieri, è arrivato Mastantuono a Firenze, il talento che è stato preso dal Real Madrid qualche anno fa, giovanissimo, e che è andato in prestito alla Viola. Sta facendo un mercato veramente da Champions League, o forse qualcosa di più, perché ha preso dei giocatori come Attà, per esempio, che l'anno scorso ha giocato all'Udinese, che è fortissimo. Olai, che è stata una rivelazione del mondiale. Dragusin, che ha pagato anche una ventina di milioni. Insomma, sta costruendo una squadra veramente per non ripetere sicuramente la stagione scorsa, che l'ha vista per gran parte del campionato navigare all'ultimo posto.
1: Ultimissima, invece, poi insomma si è salvata.
0: E poi, scusa, c'è anche una novità riguardo la nazionale, con lo staff di Mancini. Oriali sarà il team manager, Bollini, il vice, Alberto Bollini, il vice allenatore, e rientra nel giro della nazionale anche Leonardo Borucci, che sarà un collaboratore tecnico.
1: Credo che lo fosse anche di Gattuso, sì, se non ricordo male. Mentre invece per quanto riguarda il calcio mondiale continua il terremoto che ha colpito la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino, che però stanno facendo questo mega meeting in Marocco, rimarrà comunque presidente. Sostegno da parte insomma appunto della FIFA. La UEFA invece ha confermato, la UEFA è il garante per quanto riguarda l'Europa, la FIFA del mondo, giusto per farvi capire, dice: abbiamo perso fiducia su Infantino. Si mormora, dice insomma un personaggio molto alto per quanto riguarda la federazione marocchina, che Infantino abbia detto: se mi date una mano, se mi appoggiate, vi farò giocare la finale del mondiale in casa, da voi. E questa, perché poi il prossimo mondiale sarà tra Marocco e Spagna, e questa cosa qui fa pensare, non so se, cioè, secondo me è una cosa che c'è sempre stata, cioè i magheggi, sì, le cose sotto
0: però,
1: banco, guarda, ci sono sempre state.
0: Posso dirti,
1: ora è venuto fuori perché lui l'ha fatta troppo grossa,
0: esatto, dopo il caso di Balogan al mondiale dell'espulsione revocata, già quello è abbastanza per aver perso un po' di credibilità, che dici?
1: Sì, vuoi o non vuoi, prima o poi le beghe escono.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist e Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Su

0: Giovanotti con Gabri Ponte, DNA qui su RDS, qualche secondo alle 11 della sera, e tra poco, nel corso della prossima ora, torna SOS Guerrieri.
1: Sì, avete tempo, una sequenza mixata per prepararvi, ma come funziona? È una rubrica che ha un successo clamoroso la notte, l'abbiamo portato anche poi per questa settimana insieme di sera. Molto semplice: se avete una situazione personale, professionale, lavorativa, affettiva, in famiglia, con qualcuno che volete bene, insomma, una situazione che vi mette in difficoltà, che non sapete come sbrogliare, ce la raccontate o con un audio, possiamo camuffarvi la voce, o ce lo scrivete, leggiamo il vostro nome, cambiamo il vostro messaggio, cambiamo il nome, non c'è problema.
0: Cambiamo la storia anche.
1: La giriamo ai nostri ascoltatori, che poi vi sapranno dare un consiglio, un punto di vista, anche un'esperienza che magari hanno vissuto simile alla vostra.
0: Quindi se state vivendo un momento particolare, avete bisogno di un consiglio, di una dritta, insomma, raccontateci qual è il problema che vi sta attanagliando, senti che termine, in questo momento, e noi proveremo a darvi una mano anche grazie, appunto, come diceva prima,
1: ai
0: nostri
1: guerrieri.
0: 388 22 388 22. State con noi, che scemo, guarda.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Da un minuto sono scattate le 23, come ogni punto ora ritorniamo a dare spazio alla redazione. Ben ritrovato Lau Petrilli.
6: Buonasera a tutti.
1: Ti ascoltiamo, Lau, le ultime.
6: Il golfo negoziati con Teheran in corso, presto potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha detto poco fa Donald Trump parlando con la stampa alla Casa Bianca. Questa sera esplosioni a Bandar Abbas e sull'isola di Keshm sono state provocate da un'azione di contrasto contro obiettivi ostili, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, affiliata al corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Quotazione del petrolio in crescita, un rimbalzo, dicono gli osservatori. A New York, WTI a $77.29 al barile, Brent a $82.49. Sull'azionario Dow Jones meno 0,85%, il Nasdaq perde lo 0,06. Esequie in forma privata poi a settembre una commemorazione pubblica per Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni questa mattina, un poeta, all'omaggio di Mattarella. Livoroso con me, ma canterò ancora le sue canzoni, le parole di Giorgia Meloni. Lo sport, agli europei di tuffi a Parigi, lo storico en plan di Chiara Pellacani, 5 ori in 5 gare, l'ultima vittoria oggi assieme ad Elisa Pizzini nel sincronizzato del trampolino da 3 metri. Tennis a Montreal, Dardri batte Chang in rimonta 4-6, 6-1, 6-4, l'italo-argentino accede agli ottavi del 1000. Questa è RDS.
0: 23 e 2 minuti e guarda, ne mancano 5 a lei.
1: No!
0: Si può vivere così. In questo istante sono le 23 e 3 minuti e noi siamo i guerrieri della sera. Ciao amici, da parte nostra Filippo Ferraro,
1: Alessandro Corsi, il nostro Giulio Caproni. Vorrei ricordare, per chi non lo sapesse, che sono
0: scappare sono il biancomiglio di Alice nel paese delle meraviglie,
1: di essere qua col signor Corsi prima delle sue ferie, ma soprattutto nelle sue ultime puntate da non papà, perché siamo qua,
0: ci siamo a ridosso, qualche ora potrebbe ridosso succedere,
1: mamma mia. E io sono qua in tutto ciò, però va bene. Quindi se a un certo punto siete solo me, avete capito il motivo.
0: Sequenza mixata e poi SS Guerrieri, ripartiamo da Bruno Mars.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: Parole diverse ma stesso universo.
3: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Gaia, bossa nostra, chiude la sequenza qui su RDS nella Sera dei Guerrieri, e tra poco le vostre storie per SOS Guerrieri, che è questo appuntamento dove vi chiediamo di raccontarci, se ne avete, delle storie attuali che vi riguardano e che magari vi rendono la vita un po' complicata per la serie. Non so che scelta fare, non so come comportarmi, ho bisogno di un vostro consiglio. I consigli magari li daremo anche noi, ma principalmente quando sceglieremo la storia chiederemo ai guerrieri e alle guerriere che sono all'ascolto di provare a darvi una mano.
1: Ovviamente vale tutto, quindi l'ambito personale, professionale, affettivo, fidanzati, mariti, moglie, figli, lavoro, quello che vi pare, quello che in questo momento vi mette un po' in difficoltà, non vi fa dormire in maniera serena, ce la raccontate e la giriamo ai nostri ascoltatori, che magari sanno tirare fuori degli spunti che non avevate magari considerato. 38822 38822, o con un audio o un messaggio scritto.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Tra poco sceglieremo una storia da raccontare per SOS Guerrieri nella sera di RDS, anche con questo grande successo di questa estate 2026 che si chiama Talk to You.

0: chiamerò.
1: Tutta Gold è quella di Mahmood qui su RDS nella serata dei guerrieri alle 23:23. Siamo allineati con l'universo. E vi avevo chiesto di raccontarci delle storie legate a, insomma, momenti che magari state vivendo e che non vi rendono proprio sereni e tranquilli, no?
2: Sì, e abbiamo una storia che devo dire ci ha molto colpiti e vede protagonista tra l'altro una nostra fedelissima guerriera, quindi approfittiamo per salutare anche tutti quelli che magari le notti le passano con noi e si ritrovano e ci ritrovano anche in serate, della storia di Luisa, che dice: ciao guerrieri, che bello ritrovarvi in questo orario, ne approfitto per scrivervi dato che qualche giorno fa ho avuto una crisi e a momenti chiudevo una storia lunga 20 anni, di cui 8 di matrimonio. Io con mio marito sto bene, siamo sempre stati tutti e due delle belle forchette. Lui però, dopo aver compiuto i 45 anni, ha avuto una sorta di crisi di mezza età, voglia di ringiovanire, insomma, chiamatelo come volete, e si è messo sotto con dieta e palestra. Beh, non posso nascondervi che quest'estate ho un marito nuovo, più in forma di quando aveva 20 anni, fisicato, ma devo dirvelo, un po' più noioso. Le nostre abbuffate di matriciana le domeniche a pranzo sono state sostituite da lui, da petto di pollo e riso in bianco. Ma vi dirò, non è tanto lì il problema. Il problema per me è il suo esporre continuamente il suo nuovo fisico. Io capisco la gioia di avere un corpo nuovo, la fatica con cui l'ha conquistato, la voglia di mostrarsi, ma da qualche settimana, arrivata insomma al periodo più caldo dell'estate, è tutto un post sui social di lui in costume, di lui che mostra l'addominale, di lui che mostra il pettorale, e io ne soffro molto. È un misto di gelosia e paura di non riconoscere più quell'uomo che fino a ieri era l'altra metà che conoscevo come le mie tasche. Perché deve postare ogni giorno quanto sta bene? Cerca l'approvazione di qualcun altro oltre a me? Secondo voi è solo un momento di ego? Non so come comportarmi, ma soprattutto non so come spiegarmelo. Aiutatemi.
1: È difficile perché da un
2: le
1: certo
2: nostre
1: punto
2: mogli
1: di vista,
2: direbbero che bel problema che hai.
1: Sì, da un certo punto di vista lui è normale che si senta così, magari così a posto con se stesso, e ne abbiamo parlato nel corso della prima ora, il fatto di sentirsi liberi di mostrarsi, no?
2: Sì.
1: Che
2: ti
1: sia sui social, che sia nature in spiaggia, ti piaci di più e inevitabilmente hai voglia di condividere di più delle foto, perché magari vieni meglio, ti vedi meno grosso, e quindi è una cosa comprensibile. Dal punto di vista di Luisa, direi lasciaglielo fare. Io non credo che sia una cosa per cui lui cerca approvazione.
2: Però perché
1: credo
2: dover per forza postare tutti i giorni?
1: Ma è una cosa talmente, cioè, se c'è un rapporto di fiducia tra di loro e non c'è nessun tipo di avvisaglia che possa far pensare al fatto che lui si debba far vedere da qualcun'altra, io penso che sia
2: una avvisaglia.
1: Ma no, perché ci può stare che hai più voglia di... Io per esempio che non sono diventato fisicato,
2: sì, sappiamo,
1: ci sono dei periodi in cui magari ho voglia di non mettere in mostra il fisico perché non ce l'ho, ma magari di fare qualche foto in più, qualche storia in più, ma non perché debba vedermi nessuna, è semplicemente per allietare il mio ego, ma niente di più.
2: Però dall'altra parte, se magari il tuo partner, che hai sempre visto come una persona, insomma, tra virgolette genuina, che non gli interessa di questa cosa, cambia completamente, si mette in mostra e tutti i giorni pubblica, le domande te le poni.
1: Io non me la porrei.
2: Guarda, domani tua moglie si mette in... Vabbè, domani è complicato, no, perché siete al nono mese, si mette in super uniforme, ogni giorno mette una foto in costume.
1: Ma se c'è una giustificazione legata al fatto che lei magari può essere dimagrita e aver trovato una forma fisica che la fa stare bene con se stessa e la fa avere
2: tutti
1: più
2: i giorni
1: voglia
2: in costume
1: di postare, non mi porrei il problema. Faccio, guarda, l'esempio banale: quando mi vedo un po' più sgonfio, io che non vado in palestra, che non è, però ci sono dei momenti magari sei un po' più attento con il cibo e ti vedi un po' più longilineo, ma in realtà è solo una tua impressione.
2: Cos'è, in seconda media, no?
1: Sì, parliamo di 31 anni fa.
2: Sì.
1: In realtà anche io ho quella voglia di postare un po' di più perché magari mi vedo leggermente più in forma.
2: E quindi...
1: Ma ripeto, non c'è niente che faccia pensare lo fa perché deve farsi vedere. Per me, Luisa, puoi stare super tranquilla. Poi non lo so, magari sbaglio, anzi, proprio per questo chiediamo a voi.
2: Sì, per me può essere invece un segnale. Vediamo voi che ne pensate, da che parte state, o se magari vi è capitato qualcosa di similare. Con un audio 38822 38822, mi raccomando, massimo 30 secondi. Grazie.

0: credo.
1: Non credo.
0: Un bacio. Un bacio. Eros, un'altra te. Qui su RDS siamo due scemi. Purtroppo non possiamo raccontarvi fuori onda.
2: Ma perché purtroppo non metti in mezzo anche Giulio? Scusa, siamo tre scemi.
0: Siamo tre scemi. Dai, però posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
2: Devi, devi, devi.
0: Secondo me, lo propongo così, vi regalo questa idea. Secondo me, se facessimo un antiprogramma, cioè invece che mettere in onda la diretta, mettere in onda tutto quello che succede fuori onda, un po' come facciamo con il gioco l'anno scorso, fuori onda.
2: Sì, saremmo già stati licenziati,
0: sì,
2: da
0: esatto. Però secondo me sarebbe molto carino, però lasciamo.
2: E invece no, quello che è in onda è la storia di Luisa, per fortuna aggiungerei, che ha una situazione un po' particolare con il marito, che ha un nuovo fisico, si è fisicato, va in palestra e lei comincia a essere un po' gelosa perché lui posta molto sui social. Sentite qua, che ne pensate?
3: Sono Ajar da Grosseto, sì, e la mia risposta è un segnale d'allarme perché ci sono passata esattamente, cioè, uguale, e alla fine mi sono ritrovata con 6 anni di tradimenti.
2: Ammappa.
3: Quindi niente. Grazie, segnalone. Buona serata.
2: Ciao.
0: Ma posso dire una cosa? Adesso non so se sia anche questo il caso, ma anche se fosse, che lui si sente più bello, si sente più instagrammabile, posta anche solo perché sa che c'è una collega, una qualcuna che gli mette il like o che gli guarda la storia, ma se non va oltre, ma che male c'è?
2: Chi te lo dice che non va oltre?
0: No, io dico, come se non dovesse, se dovesse essere, non dovesse essere questo il caso del tradimento che ci ha raccontato lei, no, adesso l'audio, però se fosse semplicemente che lui posta per farsi vedere, ma che ti frega? Allora,
2: quando si sta insieme tanti anni ci può stare degli alti e bassi nella coppia, o un momento che una persona ha bisogno di quella carezza all'ego, ma ci può stare, però dipende quanto ne ha bisogno, no, e fin dove
0: che
2: può
0: se
2: arrivare.
0: Poi lui posta perché c'ha una relazione parallela, è un altro paio di mani.
2: Quello. Dai, vabbè, voi 38822 38822 il vostro punto di vista.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: I vostri consigli a Luisa da mandare adesso con un audio 38822 38822. Prima gli Offenbach, Be Mine.

0: Achille Lauro, Comuni Mortali su RDS 2344, c'è SS Guerrieri. Vi abbiamo raccontato la storia di Luisa, che è un po' perplessa dall'atteggiamento di suo marito, che dopo aver fatto una dieta, palestra, insomma, ha trovato un nuovo fisico e lo sta mostrando un po' troppo sui social, e lei si chiede: ma che succede?
1: Sono arrivati dei messaggi che mi hanno molto colpito. Per esempio, secondo noi con un nuovo corpo lui ha nuove aspettative, esce fuori dal nucleo familiare che rappresenta il vecchio e automaticamente cerca nuove approvazioni. Oppure c'è chi dice: penso che è bene che lei faccia qualcosa per volersi bene, dedicati il tempo, manca l'autostima. Non è detto che se una non va in palestra non si piace, poi a lei si piace così com'è. Oppure, senti qua, lavoro in palestra da 6 anni, i casi sono due: o ha un'altra o ha incominciato a volersi bene.
0: Esatto.
1: Come accorgersene? Se ti ama ancora, condividerà i suoi successi. Se ha un'altra o cerca qualcun'altra, ti trascurerà, ecco, su alcune cose.
0: Questo è un dettaglio che Luisa non ci ha specificato, però non ci ha detto: lui posta e si fa gli affari suoi, quindi magari è una cosa che comunque lui condivide con lei, ma a lei dà comunque fastidio.
1: Sì, perché magari lui è comunque attento, ma gli piace
0: provare
1: fare
0: anche una
1: cosa.
0: Leggera invidia, non cattiva ma buona, del fatto che lui magari è riuscito a mettersi in gioco e a prendersi tanto cura di sé, magari lei invece per altri impegni, per il lavoro, per stress, non c'è riuscita. Potrebbe anche essere questo. Sentiamo anche gli audio.
2: Ciao, sono Giuseppe dalla Toscana. Sì. Ma certo che vuole farsi vedere, e il fatto che non deve, che, su cui deve un po' chiedersi sua moglie, se quel volersi far vedere, se quel like, lui magari lo trasformerebbe in altro, in una relazione reale.
0: Lo
2: e quello la cosa preoccupante, ma finché lui vuole farsi vedere,
0: certo, se è così non glielo
2: buona.
0: Dice
2: ciao,
0: lui,
2: buonanotte.
1: Però sai, lei è abituata ad avere un uomo che magari era disinteressato eccetera, che ora mette tutte queste foto fisica, cioè come dire, non riconosco più chi ho a fianco.
0: Ma chi ci dice che la sua vera natura non è realmente questa?
1: Certo.
0: E che l'ha sempre nascosta perché non, vabbè, si sentiva a suo agio.
1: Certo.
0: Capito?
1: Oppure le persone cambiano in 20 anni.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: ci sta.
3: Mi è successo quando avevo 47 anni, ho cominciato a frequentare la palestra, sì, mi vedevo un bel fisico e mi mostravo, e lì sono cominciati i problemi a casa. Ho dovuto lasciar perdere la palestra perché mia moglie non l'accettava. Così ho lasciato la palestra per il bene della famiglia.
0: Sembra un po' eccessivo, però, che tua moglie non possa accettare che tu vada in palestra. Cioè, che vai, non lo so. Cioè,
1: sì,
0: mi sembra il minimo che uno
1: sembra
0: possa
1: esagerato.
0: Sfogarsi con un po' di sport. Vabbè, sentiamo ancora.
4: Per me, dietro questa esposizione c'è sempre un segnale. Non necessariamente quello che viene in mente per primo. Comunque è una necessità di mostrarsi, o probabilmente dietro c'è una sorta di insicurezza. Non voglio analizzare, psicoanalizzare niente, ma una foto, due foto, ok, e tutto il repertorio così, no, anche no, c'è dietro qualcosa.
0: Secondo me no, guarda, sarei
1: d'accordo.
0: Veramente mai come questa volta sarei curioso di fare il nostro nodo al fazzoletto. Ci abbiamo in studio una valle di fazzoletti col nodo, e non ci ha mai fatto sapere nessuno in tutta la stagione. Però veramente, Luisa, sarei curioso di capire se questa storia dovesse avere un'evoluzione, di capire se realmente poi tuo marito possa avere un'altra relazione o un interesse. Non te lo auguro, ma fidati di uno scemo che ha sensazione, ha delle idee che
1: proprio a cavallo,
0: difficilmente
1: uno...
0: sbaglio quando parlo la sensazione.
1: Sì, sì. Il suo terzo occhio non sbaglia mai.
0: Dovresti essere testimone di questa cosa e confermare. Sì. Ma detto ciò, veramente fidati, secondo me non c'è nessuna.
1: E lui stasera è con l'amante. Va bene, ne parliamo anche tra poco, va.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Gabbani la sua Summer Funk.
1: Che bravo.
0: Yes, perché nel finale
1: se
0: è un po'
1: male la radio, guarda.
0: Devo dire che
1: devi fare il cantante.
0: No, perché il finale è un po' Summer Funk, no, è un po' editato. E stiamo cercando di dare una mano, ma devo spiegare sempre tutte le cose.
1: No, ma nessuno ti aveva chiesto spiegazioni.
0: Ho capito, ma non capisci.
1: Hai fatto tutto.
0: Sentiamo lui per Luisa, va.
2: No, secondo me è solo ego e solo voglia di farsi sentire dire quanto sei bello, che bella forma che hai adesso, eccetera. Solo un po' così di sentirsi un po' elogiato, diciamo, insomma. Secondo me non lo fa per attirare attenzione di qualcun'altra.
1: Anche secondo me, sono pienamente d'accordo. E devo dire che il partito della tranquillità e della, diciamo, del non sospetto ha vinto, perché sono tutti con me.
0: Ma tutti chi? Se hanno dato un messaggio da parte
1: tua. No, sono tutti più o meno della mia idea.
0: Lo ripeto, questo deve fare il politico. Cioè, incredibile, arriva un messaggio, sono tutti dalla parte mia. È incredibile, ma guarda, veramente.
1: Allora adesso mettiamo, guarda. Ah, scusate, adesso c'è un disco, no?
0: Occhio a chi dice, la vanità è un vizio. Hai capito?
1: Ha ragione.
0: Hai capito?

0: I'm Worried, quella di War Republic qui su RDS. Mancano pochi secondi alla mezzanotte e nel corso della prossima ora intanto ringraziamo tutti voi per i vocali che ci avete mandato di aiuto a Luisa, grazie veramente.
1: Il plebiscito, d'accordo con Corsi.
0: Tra poco invece parte la sfida e la battle delle vacanze dell'estate 2026. Abbiamo creato questo spin-off dalla notte dei guerrieri, quando intorno alle 4 del mattino facciamo la sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto.
1: Dai, mettiamo in palio un premio, ci dite o se siete persone che stanno lavorando in questa serata o persone che sono in vacanza in questa serata. Faremo un giochino, prendiamo 5 audio a caso, la prima categoria che arriva a 3 vince, poi pescheremo a casaccio appunto tra la categoria vincitrice uno che si porta a casa un RDS.
0: Spiego meglio io, va bene. 388-22-388-22 state con noi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Mezzanotte scoccata da pochi secondi. Buonanotte Lau Petrilli.
5: Grazie, un saluto a tutti.
0: Siamo da te per l'attualità di RDS e i fatti principali della giornata.
5: Scontri con obiettivi ostili, così l'agenzia di stampa Tasnim legata ai Pasdaran ha spiegato le esplosioni segnalate in serata a Bandar Abbas sull'isola di Keshm, da dove testimoni hanno riferito di porte e finestre fatte tremare dalle forti onde d'urto. Non ci sono vittime, dicono comunque a Teheran. Parlando con i giornalisti nello studio ovale, Trump ha affermato che la guerra finirà a breve e che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. I colloqui con gli iraniani procedono molto bene, sono coinvolto nei negoziati, ha detto il presidente degli Stati Uniti. A Washington, scontro sul Covid, il virologo Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso dal Senato. La settimana scorsa si era rifiutato di rispondere alle domande dei parlamentari. A Roma, Giuseppe Conte davanti alla Commissione Covid italiana. Giorgia Meloni, regista di questo plotone di esecuzione, ha detto l'ex presidente del Consiglio, chiedendole un confronto diretto in trasparenza, senza ricorrere a mezzucci. Cercare la verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani conoscerla, le parole della premier. La Meloni fra i rappresentanti delle istituzioni che piangono Francesco Guccini. Lo ringrazio per le emozioni, malgrado le sue dichiarazioni livorose nei miei confronti, ha affermato la premier. Per il capo dello Stato Sergio Mattarella, con Guccini scompare un poeta, esequie in forma strettamente privata nei prossimi giorni, a settembre una commemorazione pubblica. Nello sport, la clamorosa impresa di Chiara Pellacani, che ha vinto il suo quinto oro agli europei di tuffi a Parigi, questa volta assieme a Elisa Pizzini nel sincro dal trampolino 3 metri. Adesso mi rendo conto del salto di qualità che ho fatto, il commento della Pellacani. Questa è RDS.
1: E quindi onore e merito alla Pellacani, la nostra nazionale che ci sta regalando delle bellissime gioie in questi giorni. Peraltro è il 7 di agosto da pochi istanti, pochi minuti, e il 7 di agosto anche poi ci fa tornare in mente un ricordo bellissimo legato alle Olimpiadi del 2020, che poi fece il 2021, quando portammo a casa poi la medaglia d'oro con Tortu Jacobs. Così oggi mandava così, un po' malinconico.
0: Sì, Filippo, sì. Ferraro, Alessandro Corsi, Giulio Caproni in regia, ancora un'ora da trascorrere insieme e tra poco la sfida dell'estate 2026 tra chi è in vacanza e chi invece è ancora al lavoro. Intanto Alexander Stan, Mr. Sucks a Beat.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Potential, quella di Somber qui su RDS, mezzanotte 10. Siamo pronti ad ascoltare gli audio della battle dell'estate.
1: Sì, sì, la nostra grande sfida. Solitamente alle 4 del mattino facciamo la sfida tra chi, perché chi non vive la notte non lo capisce che alle 4 del mattino c'è gente che dice buongiorno, mentre per tutto il mondo è notte fondissima. Per molti invece è buongiorno già da un po'. Ecco, per la maggior parte il 7 di agosto leggevo che il 48% delle persone è in vacanza in questo periodo. Ma l'altro 52%?
0: Cioè, dove sta? Sentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi, sono la Chiara dalla provincia di Prato, sono autista di autobus a Firenze, quindi sto lavorando.
0: Oh, vedi, lavoratrice.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, 7 agosto, turno serale barra notturno.
1: Lavoro, sì, sì, sì, 1-0.
0: Ciao Chiara.
3: Via, via. Oh, no. Ragazzi guerrieri guappi.
0: Guappo.
3: Io lavoro. Sono il rompiscatole di guardia.
0: E ride.
3: Di guardia giurata, quindi altri 3 giorni poi inizio anche io le ferie.
0: Finalmente, lo salutiamo.
1: Perché
0: Dominic?
1: Ma scusa.
0: Beh, perché va in ferie.
1: Ah, per quello.
0: Sembra altri
1: dire,
0: 3 giorni, poi inizio anche io le ferie.
1: Ah, per quello. Sembrava. Per oh, basta, non ci scrive più. No, no.
0: No, no, no, okay, perché è contento per lui che finisce di lavorare. No,
1: okay, perché stasera sei un po' così, quindi pensavo.
0: Senti che non capisci.
1: Dopo, senti che non ti spieghi. Dai, sentiamo il prossimo.
4: Io ci sono.
1: Ecco, a proposito di uno che non si spiega, abbiamo proprio le
0: sue c'è, comunque c'è.
1: Ma dove? Facendo cosa?
0: Non ce l'ha detto.
4: Io ci sono,
0: a prescindere.
1: Allora, dal tono mi sembra uno che è in vacanza. Cioè, vuol dire io ci sono comunque all'ascolto. Dici,
0: io ci sono per dire ci sono, sto alla URA e ci sono.
1: Allora, capito? Siccome non possiamo decretare un vincitore, rimandiamo. Cioè, mettiamo 2 dischi e poi dopo mettiamo un altro po' di audio e vediamo chi vince.
0: Va bene, 388-22-388-22, team vacanza, team lavoro, raccontateci un po' cosa state combinando in questa notte, diciamo, tarda serata di venerdì 7 agosto a 12:30. Tonsenai.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Come Fibra Antidroga su RDS mezzanotte e 19 abbiamo dovuto allungare la nostra battle perché avevamo una situazione poco chiara, c'è stata una pioggia di messaggi, abbiamo rimescolato il tutto e allora continuiamo con la gara, vai.
1: Ciao ragazzi, io ci sono fino alle 4 con la macchina a cercare fughe di gas nella provincia di La Spezia.
2: Detto che lavorava
1: per un posto più sicuro.
2: Bravo.
3: Ciao ragazzi,
2: ciao, siamo con te.
0: Prossimo.
4: Ciao guerrieri.
0: Ciao.
4: Stiamo andando in Calabria in ferie dopo un anno di lavoro, due settimane di pace.
2: Ecco, un anno di lavoro, quelle due settimane non deve andare storto niente. Il tempo che credo non ci
0: non
2: sia
0: non devono
2: pericolo.
0: Finire le carote al buffet.
2: Sì, qualsiasi cosa deve essere perfetta, che sono quelle due settimane e nient'altro. Quindi auguri ragazzi, buone vacanze. Ancora.
0: Fateci sapere, tanto noi siamo qua, quindi.
2: Finito?
0: Finito? Sì, basta. Vabbè. Finita qua, quindi vincono ancora i lavoratori. Devo dire, ne sono contento, credo che vai tu settimana prossima in ferie, questa rubrica diventerà la rivincita del lavoratore.
2: Sì, io manderò vocali la prossima settimana
0: con
2: mio figlio che piangerà a tutto spiano in sottofondo e dirà ragazzi ciao io sono in ferie
0: non è che posso venire lei a fare un turno un'oretta, non è che avete bisogno,
2: non è che ci avete un buco di un paio d'ore, vengo volentieri,
0: quasi
5: per un'estate che non finisca mai.
6: Scegli la nostra app
5: Estate RDS,
6: noi ti seguiremo sempre dove vuoi.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
12: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
14: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: E a proposito di esperti, i nostri esperti per quanto riguarda la situazione meteorologica sono gli amici di Trebe Meteo. Scopriamo con loro la situazione nelle prossime ore. Eccoli.
16: Ci attende un venerdì con la permanenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e sull'Italia. Inizialmente tanto sole da nord a sud, ma poi nel corso del pomeriggio si svilupperanno isolati temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino centro-meridionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche alla pianura padana centro-orientale. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio, picchi fino ai 37 gradi, seppur saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Mezzanotte 23, questa è la serata di RDS in questo venerdì 7 di agosto. Arriva Luca Berardinelli a regalarci quattro grandi successi in sequenza mixata e cominciamo da Anna.
6: Nessuna attesa, solo grandi successi.
5: L'estate passa su RDS. Anna.

0: con gli Aerosmith, I Don't Wanna Miss the Thing su RDS, mezzanotte 36, nella serata dei guerrieri che tra poco si conclude. Ci daremo appuntamento ancora domani sera per ormai questo duo che si sta per separare per un mesetto, perché il signor Corsi se ne va giustamente in ferie, e nelle prossime ore, insomma,
1: non dico niente.
0: Ci siamo quasi.
1: Invece nei prossimi minuti, oltre alla pubblicità e un paio di canzoni, tornano le notizie sceme. Io vi racconterò di una storia di una consigliera comunale di Dunedin. Conosci?
0: Sì, sono stato Sagra,
1: in Nuova Zelanda, che ha fatto qualcosa di cui si è parlato parecchio.
0: Io invece parlo di limonate.
1: Oh,
0: occhio, perché
1: quando
0: costano,
1: si limona siamo tutti felici.
0: Non proprio sempre.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Se non sapete di che cosa chiacchierare domani, vi diamo noi gli spunti giusti con le notizie sceme. Prima però ciao, caro G e Manu, ciao.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Rihanna, This Is What You Came For, qui su RDS. Notizie sceme, parto io e sì, ti porto a Dunedin. Conosci? Dunedin.
1: Sono stato, Dunedin. Ho fatto una festa della patata, credo. Facevo la sagra.
0: In Nuova Zelanda, e ti parlo di Joe Galler.
1: Organizzava, sì, la festa.
0: È una consigliera comunale che si è collegata dalla sua abitazione per un'importante riunione del consiglio comunale, appunto, che si è tenuto qualche giorno fa, il 3 di agosto. Il video che mostra il suo intervento, che potete recuperare in giro sui social, è stato trasmesso in diretta streaming su YouTube ed è diventato virale sui social. Perché? Perché lei si è collegata letteralmente dal bagno di casa sua, tanto che in sala è da subito insomma si è subito creato imbarazzo tra i presenti. Lei però non si è scomposta. Qualcuno le ha chiesto: puoi spostare
1: di così, come ti
0: puoi spostare la tua videocamera perché vediamo il bucato? E lei ha risposto: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, che problema c'è? A incuriosire gli utenti c'è anche una presenza imbarazzante, perché dietro ad una porta a vetri alle spalle della consigliera sembra intravedersi una figura in movimento in quella che sembra la doccia del bagno.
1: Ah, c'è il marito
0: dietro al vetro,
1: il
0: qualcuno si stava facendo la doccia. Sì.
1: Che poi
0: questa è la storia di Joe Galler.
1: Non riesce a scappare da quel suono ovattato che è al bagno, no? Un po' rimbombante per colpa delle ceramiche.
0: Sì.
1: Niente, beccata. E noi ci eravamo stupiti di quello che si era collegato da Gardaland.
0: Sì, incredibile. Qualche consigliere comunale, ma in Italia.
1: Sì, in Italia. Mentre invece rimaniamo in Italia, andiamo in Friuli, precisamente a Pradamano. Conosci?
0: Sì, come no?
1: Io sì, no, veramente ci ho fatto delle serate, non è una stupidaggine.
0: Ovunque
1: siamo in provincia di Udine.
0: Ferraro,
1: Pradamano, insomma, ci sta da bene. Che sono tre ragazzini.

0: quante volte nei Simpson, no? Lisa faceva limonate, le vendeva, eccetera, eccetera. Molta simpatia dai vicini, qualcuno andava lì, si beveva il caffè, dava l'euro, quella cosa. A uno la cosa non gli è piaciuta tanto. E ha chiamato i carabinieri.
1: No, ma poverini.
0: Ha chiamato i carabinieri e la polizia locale, che sono intervenuti perché ovviamente non avevano l'autorizzazione per vendere prodotti sul suolo pubblico. Mi immagino. Ma... Sì, salve, mi fa vedere l'autorizzazione, il permesso. Ma guardi, io veramente lì c'ho mia madre. E quindi hanno dovuto chiudere il locale.
1: Hanno dovuto chiudere
0: il locale, e la cosa ha scatenato le polemiche sui social. Perché da una parte è vero, non potevano farlo, sì. Dall'altro sono dei ragazzi.
1: Diciamo, norma di legge era una cosa che non potevano fare. Però quante volte abbiamo fatto i mercatini dell'usato
0: davanti al supermercato,
1: anche vicino casa, vendendo le cose vecchie che avevamo.
0: Tu facevi lo scontrino?
1: No, io
0: mandiamo
1: subito
0: un controllo al signor Corsi, che ha venduto una pista polistil nel 97 a 97.000 lire. E quindi andiamo un po' a controllare
1: tutto in nero.
2: RDS. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Queen Medusa Paradise su RDS. Amiche e amici, le cose belle finiscono, anche le brutte per fortuna. Speriamo che insomma per voi sia stata la prima, per noi sì, è stata una gran bella serata da passare insieme. Se volete la replichiamo anche domani.
1: Tutto vero, domani a partire dalle 21 ci ritrovate per chiudere questa settimana, poi ci ritroveremo anche domenica, sempre 21:01, quindi vi aspettiamo. Grazie a Giulio Caproni che si occupa della regia, grazie a Filippo Ferraro.
0: Grazie dalle corsi, se volete ancora insieme, domani alle 21 vi lasciamo con la musica di RDS. Ciao amici.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Arriva tra poco Notte RDS. Prima torniamo in redazione, c'è RDS Green con Guido De Santis e poi 100 secondi del direttore Enrico Mentana.
4: La quota di riciclo degli imballaggi in Italia è prevista al 75% nel 2026, poco sotto il 76,7% registrato nel 2024, anche se la raccolta differenziata continua a crescere. Secondo le ultime rilevazioni CONAI, incide soprattutto la concorrenza di materiali importati a basso costo, in particolare dall'Asia, che penalizzano il riciclato. Simona Fontana, direttore generale del Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Quello che serve fare è innanzitutto ragionare su politiche industriali che promuovano davvero il riciclo, in particolare il riciclo di prossimità. Non possiamo infatti più permetterci importazioni a basso costo che sono però poi ambientalmente carissime e che minacciano le nostre imprese e la nostra manifattura. Dobbiamo ridare fiducia al mercato attraverso regole chiare e una finanza più accessibile per le piccole e medie imprese, perché ricordiamoci che ogni imballaggio recuperato qui sul nostro territorio è una risorsa preziosa per il futuro del paese.
4: C'è Enrico Mentana adesso con uno dei grandi fatti del giorno.
6: Incredibile Chiara Pellacani, la nostra tuffatrice, conquista un primato che probabilmente nessuno mai batterà. Ha ottenuto il 5° oro in 5 gare agli europei di nuoto a Parigi, dopo aver vinto nel trampolino da 1 metro, nel trampolino da 3 metri individuale, nel trampolino misto da 3 metri insieme a Santoro, nel team event, oggi 5° oro nella coppia con la Pizzini, con la compagna di squadra Pizzini. 5° oro in 5 gare, straordinario, impossibile ovviamente fare di più. Chiara Pellacani è praticamente sconosciuta, nonostante venga anche da uno straordinario risultato alle Olimpiadi, sempre di Parigi, peraltro. Si tratta di una ragazza straordinaria. La determinazione, ma soprattutto la capacità di concentrazione e di rendimento nell'essere sempre competitiva al massimo livello nelle 5 gare, in tutte e 5 le gare dei tuffi, parlano molto, molto chiaramente. E verrebbe da pensare a paragoni che sono impossibili. È come se Sinner vincesse tutti i tornei del Grande Slam o se Kimi Antonelli vincesse tutte le gare, tutti i Gran Premi del Mondiale di Formula 1. Così è andata. E abbiamo una stella, una grande stella, di nome Chiara.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.